Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue anche per me.

via nel tuo cielo. L'inverno sputa i suoi malanni, vento via spazza la saggezza. Baciami ancora se lo vuoi, vorrei le mani nei pensieri, vorrei poter sperare che dove finisce il tuo dolore.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express.
0: Trans Europe Express.
1: Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

persino il tuo sorriso e la sua scia, rifammelo e vai via.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Nuova puntata, nuova selezione dei brani che fanno cantare tutta la città. Saluti da Max Martinelli e bentrovati ai più belli d'Italia.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Come al solito apriamo con una grande novità ai più belli d'Italia alla numero 10. Non è Francesco? È il nuovo disco di Amelie. Un disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Un compagno immaginato come il contrario di ciò che prende in giro, confonde e destabilizza. Amelie, non è Francesco, numero 10. Novità ai più belli.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9, in nuova entrata, ecco due grandi marinai della musica italiana. Alfa e Jovanotti solpano insieme in Buon Vento. Trasformano il mare in una metafora di cambiamento e libertà. Buon Vento, Alfa e Jovanotti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Super novità e più belli per Samurai J. E con il nuovo singolo Flamenco Paranoia si candida come uno dei protagonisti dell'estate 2026, Samurai J. Un pezzo dedicato a chi fa della passione il motore di tutto.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E con Serena Brancale, Delia e Levante, il suono ai più belli d'Italia diventa più eccitante. Al mio paese. Mi sento

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: E adesso lasciamoci travolgere dal nuovo singolo di Delia, che fa parte del percorso Sicilia Bedda Tour. Ecco un tema riconoscibile nelle relazioni: la gelosia. Delia e Fiat 131, rum e cioccolata, ai più belli di te.

Numero 7, eccolo Safe. Avete ancora in testa Tu mi piaci tanto? Ma è uscita un'altra gran bella canzone dall'album Santissimo. Si intitola Buona Domenica e va tutto in un'altra direzione. Il testo scava in una dimensione familiare e relazionale segnata dalla distanza e dalla disillusione. Safe, Buona Domenica, posizione numero 7.

0: Bacca.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Si sale più belli, arriviamo così alla posizione numero 6, dove c'è Francesco Gabbani che lancia la sua Summer Funk. Ritmo estivo, riflessione tra ironia, smarrimento e voglia di andare avanti. Summer Funk, Francesco Gabbani, ai più belli d'Italia, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. La tensione sale, incredibile. Pensa di aver prenotato una vacanza alle Maldive e piove. E cosa puoi fare se non consolarti con lei, che è la più bella del mondo? O almeno lo giura lui, Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bella davvero la nuova di Arisa, posizione numero 5. Ecco un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Arisa, Rugiada.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4. La nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Fresco novità e più belli d'Italia per Riccardo Bello. La vita che passa è il nuovo singolo del cantautore italiano.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori dei più belli d'Italia. Io sono Riccardo Bello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto a tutti e a presto. Ciao.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. 21 anni fa Tiziano Ferro pubblicava la sua super hit Perdono. Rieccolo in una nuova versione insieme a Lazza. Perdono, in rotazione ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Terza posizione dei più belli d'Italia, tutta per loro, Madame e Marrakesh. E girano davvero tante domande per questa canzone. Ci sono forti dubbi. Ecco perché vogliamo delle risposte importanti. Madame e Marrakesh, volevo capire.

Vanno forte le bambole di Pezza! La nuova canzone della band pop punk di Milano conferma con forza l'identità musicale e culturale del gruppo. Bambole di Pezza, porno numero 2.

0: Eccoli i protagonisti di questa puntata, i più belli d'Italia. Amelie, Giovanotti, Samurai J, Saif, Francesco Gabbani, Arisa, Irama, Madame, Marrakesh, Bambole di Pezza. E tutto pronto per decretare la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
0: Numero uno per i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Sento è una canzone estiva anomala, è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia, una capacità sovrannaturale capace di parlare tante lingue che non si conoscono. Sorry Scusa Lo Siento, numero uno, Pinguini Tattici Nucleari.

alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtime, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Presto il tempo darà torto alle parole e alla tua bellezza più di una ragione. Poche

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Popolo della Exclusive, tra maggio e giugno non voglio vedere il mugugno, ma certo vi voglio allegri, belli, felici, danzanti. Questa è la classifica dance dei più belli con Max Martinelli Show. Io sono il vostro My Jockey, Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Hanno fatto davvero molto presto, salutiamoli per il momento, Calypso e Joy T. Vannelli con il remix di For You and Me, Show Belly.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Le giostre del vecchio podio raccontano che alla numero 3, 7 giorni fa, c'era Bob Sinclair e Kesha con I Can't Wait. Hey, baby.

Start sulla numero 15, New Entry, ladies and gentlemen. Il turno dell'inmaker D.O.D., che vuol dire Daniel O'Donnell. E cosa fa lui? C'ha questa forza creativa che ha realizzato sempre brani contemporanei di ottima fattura. Nomination a Brit Award, primi posti in radio internazionali e su Billboard. New track per lui, insieme a Dilly May, in Closure, New Entry, numero 15.

Exclusive. E tra un break e l'altro se lo sono ricantati anche agli internazionali di tennis a Roma. Loco Loco è di Gordo, tra strofe in inglese e spagnolo. Questo pezzo non ti fa sentir mai solo. Exclusive Dance Chart, numero 14.

da una posizione all'altra è davvero sempre un grande ritmo la Exclusive Dance Chart. Numero 13, e qui c'è la vera Old School House, dando vita a un groove ipnotico, travolgente e pensato per i dance floor. Raf Marchesini e Karim Razak hanno rispolverato Danzando Lambada, numero 13, sul volume, A Bailar.

0: dice.
1: Signori e signori, diamo spazio alla rubrica Back to Back, un classico uno dietro l'altro. È il momento della numero 12, una Old Song House del 2002 interpretata da Praise Cats e Andrea Love. È stata rimodellata da Hussle e Paul Richard. Shine On Me ha una nuova vita. E in sequenza, la undicesima, Battete le mani a tempo con Clap Your Hands. Gli addetti ai lavori sono Mark Knight e il DJ WH0. Back to Back, senti come suona.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

novità, arriva il disco Mucho Bollente a dare lo start alle prime 10 posizioni. C'è Madame insieme a Marrakesh ed è qui che c'è bisogno di scoprire e mettere in ordine i propri pensieri. Tra identità e valori personali, la song ha grossi potenziali. Dissocievole dal Wolf, il remix Madame numero 10. Volevo capire.

9 e ci trasferiamo nel Regno Unito, passando a salutare il produttore britannico Daniel Harlow, attivo tra scrittura, produzioni e remix nel suo ultimo album Severin. Beh, in quest'album ci ha messo dentro voci provenienti da diversi contesti, è il caso di Two Hearts, la protagonista, e Dua Lipa, tutta per voi, Number 9.

All'esplosivo downshot si canta, si balla ancora con più coinvolgimento. La number 8 ti fa fare tanto movimento. Mr. Topic, Becky G ci catapultano nel clima magico di Sorry Papi, un pezzo che ha già generato un importante impatto su radio e anche nei club. Pezzo audace, disco che piace, numero 8.

0: Mamma mia, come viaggiamo in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con D.O.D., Ilei, Gordo, Raf Marchesini, Karim Razak, Mark Knight, Madame Marrakesh, Topic, Becky G. Si spazia nel tempo, viaggiamo nel flashback.
1: Disco Flashback.
0: Per il flashback di oggi c'è Lady Violet, Dance Made in Italy anni 90. Un vinile tutto viola per conquistare addirittura un disco d'oro in Danimarca e Svezia. E il grande successo si ebbe anche e soprattutto in Italia. Inside to Outside.

0: Tra poco più forti di prima con la seconda parte della fantastica Exclusive Dance Chart. A tra poco. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Exclusive Dance Chart.

c'è anche lui tra i grandi protagonisti della Exclusive Dance Chart, l'Umbertone Balzanelli nel Balza in the Box. Tra House e Deep House, ecco l'artista Imael Angel, sta catturando molte attenzioni e diventando virale anche su TikTok. Il rework è quello di I'm Moving to the Sun di Miki Zara e Balzanelli, il Balza in the Box.

Mi gaso ancora di più. Number 7 con i Medusa. Sono diventati famosissimi con le loro hit Piece of Your Heart, Paradise. Il trio dei producer milanesi candidati ai Grammy tornano a dominare la scena dance mondiale con la loro nuova production Don't Wanna Gum. Ad elevare ancora di più il livello ci pensa Harry Chamomile. Senti, senti quanto è bella. Numero 7.

La tua per sempre. Questa è la Exclusive Dance Chart Number 6. È sempre l'atmosfera retro anni 80, quei ritmi da club anni 2000, catturare l'attenzione. E l'esempio è confermato ancora una volta dalla voce inconfondibile di Kesha e il groove energico di Bob Sinclair. Le note sono quelle di I Can Wait, un vecchio pezzo dei New Shoots.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: Specchio, specchio delle mie brame, ma dimmi chi c'è la numero 5 della nostra classifica dance ufficiale. Il trio norvegese di The Bauza, eccoli, sono arrivati anche loro. Un fenomeno scandi austra, disco funk, jazz e groove internazionale. Magnetic, numero 5, The Bauza.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Seca. Insieme sono tornati alla ribalta con il remix della storica Feel My Body e sull'Olimpo viaggia in terza New Religion, altro intramontabile classico che campiona la Old It Insomnia dei Fedeless. Protagonista in voce? La splendida songwriter Bebe Rexha.

Due splendide donne dentro un abito Nate. Da Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doci curano le atmosfere tipiche delle passerelle e la hit fa divertire tutte le modelle. Runaway numero 2.

La numero uno della Exclusive Dance Chart ce la regalano gli olandesi Volantia Noder. Soffiano forte sui mulini a vento delle sette note. La cantante e cantautrice del New Jersey 54 Ultra chiude il cerchio. E in prima c'è Back to You. Quanto è bella!

0: Incredibile come il tempo vola, ma la classifica adesso rimane una sola. Il prossimo appuntamento sarà ancora più entusiasmante. Vi aspetto con un nuovo viaggio nel mondo di Exclusive Dance Chart. Da Max Martinelli è davvero tutto. Ciao Paolo, ciao Isa, alla prossima. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Nuova puntata, nuova selezione dei brani che fanno cantare tutta la città. Saluti da Max Martinelli e bentrovati ai più belli d'Italia.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Come al solito apriamo con una grande novità ai più belli d'Italia alla numero 10. Non è Francesco? È il nuovo disco di Amelie. Un disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Un compagno immaginato come il contrario di ciò che prende in giro, confonde e destabilizza. Amelie, Non è Francesco, numero 10. Novità ai più belli.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9 e in nuova entrata ecco due grandi marinai della musica italiana. Alfa e Jovanotti solpano insieme in Buon Vento. Trasformano il mare in una metafora di cambiamento e libertà. Buon Vento, Alfa e Jovanotti.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Super novità e più belli per Samurai J. E con il nuovo singolo Flamenco Paranoia si candida come uno dei protagonisti dell'estate 2026, Samurai J. Un pezzo dedicato a chi fa della passione il motore di tutto.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E con Serena Brancale, Delia e Levante, il suono ai più belli d'Italia diventa più eccitante. Al mio paese. Mi sento

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: E adesso lasciamoci travolgere dal nuovo singolo di Delia, che fa parte del percorso Sicilia Bedda Tour. Ecco un tema riconoscibile nelle relazioni: la gelosia. Delia e Fiat 131, rum e cioccolata, ai più belli d'Italia.

Numero 7, eccolo safe. Avete ancora in testa Tu mi piaci tanto? Ma è uscita un'altra gran bella canzone dall'album Santissimo. Si intitola Buona Domenica e va tutto in un'altra direzione. Il testo scava in una dimensione familiare e relazionale segnata dalla distanza e dalla disillusione. Safe, Buona Domenica, posizione numero 7.

0: secca.
1: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
2: Si sale più belli, arriviamo così alla posizione numero 6, dove c'è Francesco Gabbani che lancia la sua Summer Funk. Ritmo estivo, riflessione tra ironia, smarrimento e voglia di andare avanti. Summer Funk, Francesco Gabbani, ai più belli d'Italia, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli. La tensione sale, incredibile. Pensa di aver prenotato una vacanza alle Maldive e piove. E cosa puoi fare se non consolarti con lei, che è la più bella del mondo? O almeno lo giura lui, Rocco Hunt, la più bella del mondo.

0: I più belli d'Italia, con Max Martinelli.
1: Bella davvero, la nuova di Arisa, posizione numero 5. Ecco un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Arisa, Rugiada.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: sia pazza.
1: Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4, la nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Disco novità i più belli d'Italia per Riccardo Bello. La vita che passa è il nuovo singolo del cantautore italiano.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori dei più belli d'Italia. Io sono Riccardo Bello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto a tutti e a presto. Ciao.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. 21 anni fa Tiziano Ferro pubblicava la sua super hit Perdono. Rieccolo in una nuova versione insieme a Lazza. Perdono, in rotazione ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Terza posizione dei più belli d'Italia, tutta per loro, Madame Marrakesh. E girano davvero tante domande per questa canzone. Ci sono forti dubbi. Ecco perché vogliamo delle risposte importanti. Madame Marrakesh, volevo capire.

0: soldi.
1: Vanno forte le bambole di Pezza! La nuova canzone della band pop punk di Milano conferma con forza l'identità musicale e culturale del gruppo. Bambole di Pezza, porno numero 2.

0: Eccoli i protagonisti di questa puntata, i più belli d'Italia. Amelie, Giovanotti, Samurai J, Saif, Francesco Gabbani, Arisa, Irama, Madame, Marrakesh, Bambole di Pezza. E tutto pronto per decretare la numero uno.
1: I più belli con Max Martinelli, gli resta in testa tutto il dì.
0: Numero uno per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, è una canzone estiva anomala. È una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Una capacità sovrannaturale, capace di parlare tante lingue che non si conoscono. Sorry, scusa, lo sento, numero uno, Pinguini Tattici Nucleari.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

tra poco andrà in onda a Radio Unificate, il programma di musica richiesta DJ Felix On Air. Conduce Radio Paprika. Franchino, Giovannino e DJ Felix. Per le vostre richieste musicali, il numero WhatsApp è 3403 7203 38. Buon ascolto!

tra poco andrà in onda a Radio Unificate, il programma di musica richiesta di DJ Felix On Air. Conduce Radio Paprika, Franchino, Giovannino e DJ Felix. Per le vostre richieste musicali, il numero WhatsApp è 3403 7203 38.

0: poco, ma ci sarete anche voi domenica alle ore 11? Sì, perché su Felix On Air 2026 c'è Remember, la musica internazionale 70-90, condotta in studio da Alberto De Gennaro.
1: Tra poco andrà in onda a Radio Unificate, il programma di musica richiesta DJ Felix On Air. Conduce Radio Paprika, Franchino, Giovannino e DJ Felix. Per le vostre richieste musicali, il numero WhatsApp è 3.

0: mollo sto microfono. Allora, buongiorno a tutti. David Bowie sotto in versione remix. No, Brian Ferry, scusate, mi confondo. Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Allora, noi tra un po' cominciamo, tra un minuto esatto. Diamo modo a tutte le radio di essere che si colleghino. Io sono DJ Felix. In console regia, diciamo, abbiamo il Franchino.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, sono qui,
0: Bene, ciao Franchino. E poi quello che avete sentito sotto era il Giovannino. Ecco, che sta mangiando, avete capito? Bene. Un minuto e si parte. Un minutino.

0: Eccomi qua. Allora, caffè pronto. Come avete capito, oggi non c'è la paprika. Io direi di partire subito con la sigla, con la nostra sigla iniziale, e poi partiamo con le vostre richieste musicali.
1: Va ora in onda. Felix On Air.
0: Felix On Air.
1: Con paprika.
0: Non c'è oggi.
1: DJ Felix,
0: eccomi.
1: E il Franchino e il Giovannino.
0: Siamo tutti, eh?
1: Per le vostre richieste musicali,
0: il numero WhatsApp è
1: 340 372 0338.
0: 340 372 0338.

0: si parte con allegria anche oggi. 24 gradi e 23. Come sapete, noi abbiamo qua due orologi super digitali, made in Cina. Uno fa le 8.38, uno fa le 8.39. Quello che è più avanti di un minuto fa 24 gradi, giustamente, e quello che è dietro di un minuto, un grado in meno. Forza ragazzi, sabato 6 giugno 2026, questa è la voce di Jane Felix.
1: E questa è la voce del Franchino.
2: E io quando finito di mangiare vi faccio sentire la mia.
0: Ecco qua, brava, vedi? Bene, noi siamo collegati con tutta la radio, vi saluto, volevo ringraziare un sacco di gente. Allora, ringraziamo Lorenzo Speed, Gianni Drudi, Dennis da Vittorio Veneto, Maura da Puossa dal Pago, Stefano da Vittorio Veneto, l'Adriana, che non si sa da dove, Donatella dal Brennero, Mariella da Rovigo, la nostra cuoca, Anna Maria da Dassonne, Alberto da Gennaro, DJ Max da Pordenone, Davide da Trieste, Riccardo e Stefano da Pordenone. Ma insomma, queste sono solo alcune di richieste musicali che sono arrivate. Vabbè, noi partiamo subito con la prima, che non la voglio dedicare io a una persona che oggi non c'è, purtroppo è a lavorare, ed è la mia partner, la mia compagna di vita, che purtroppo non c'è, non è qui con me, ma ci sarà sabato prossimo. Noi, tra parentesi, faremo ancora qualche sabato, poi andiamo in vacanza, sì, perché poi vi lasciamo liberi di fare le vostre cose, eccetera, eccetera, eccetera. Partiamo subito con una richiesta musicale che io voglio dedicare a lei. È una bellissima canzone, spero che ci sia in ascolto. Buon ascolto.

0: Allora, ti lascio una canzone. È una sorta di testamento, diciamo, che Gino Paoli aveva scritto appunto per la sua amata, quella volta Lornella Vanoni. Ogni riferimento puramente casuale, la canzone mi piaceva e così l'ho voluto dedicare. E praticamente però nel contesto, diciamo, è una sorta di testamento spirituale, perché Paoli in quel periodo lì praticamente gli era stato diagnosticato un tumore. Il pene appunto di questo valore inestimabile, che è un grande, tra l'altro che è stato un grandissimo cantante, lascia questa eredità a una donna amata. Bene, spero che vi sia piaciuta. Io direi di continuare.
1: Così detto?
0: Ho detto che mi sembra perato. Io proseguirei subito perché abbiamo tantissime vostre richieste musicali. Un saluto arrivato veloce.
2: Wow, un saluto a tutto lo staff da Lorenzo Speed. Buon weekend.
0: Ciao, ciao Lorenzo. Grazie. Eccola qua. È arrivato anche Augusto Martelli. Benissimo. Noi proseguiamo allora. Abbiamo Gianni Fanti che ci fa una richiesta musicale. Ciao Gianni!
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Pomeriggio.
3: E a tutte le ascoltatrici da Gianni Fanti.
0: Ha mandato la canzone.
3: Ricordandovi l'appuntamento del lunedì sera. Appunto, qua su Radio Felix con il Dance to Disco dalle 21 alle 22.
0: Oh, non ne azzecca una.
3: Per chiedervi una canzone bellissima che ci ha fatto ballare negli anni 90.
0: Va bene.
3: Con gli Snap, Rhythm is a Dancer. Bacini, bacetti, bacciotti. E buon ascolto con DJ Felix. Ciao.
0: Ciao Gianni, grazie. Tutti lunedì appunto con il suo programma.

0: Noi proseguiamo con le vostre richieste musicali. Super! Giusto per dare la carica a questa giornata, super! Sabato 6 giugno 2026, lo ricordiamo, sono le 8:49 circa. Addirittura due minuti qua siamo, 47:49, vabbè. Bene, proseguiamo con la prossima richiesta musicale. Più che una richiesta musicale, diciamo che è una presentazione che ci ha mandato Gianni Drudi di questo, diciamo, singolo estivo. E noi ascoltiamo subito. Ciao Gianni, ti ringraziamo e ti auguriamo in bocca al lupo per questo singolo estivo.
1: Amici di Felix On Air, buongiorno. Sono Gianni Drudi, vi presento in anteprima mondiale il mio singolo estivo 2026 che si intitola Uè, non mi han cagato di striscio.

0: ringraziamo, ringraziamo Gianni Drudi. Ciao Gianni, grazie. Eccoci qua. Allora, abbiamo la prima telefonata in linea. Buongiorno, chi parla?
1: Oh, buongiorno.
0: Oh, la nostra Mariella. Cuoca. Ciao Mariella.
1: Ciao, ciao a tutti, bentrovati, bentrovati. Ah, che giornata oggi, che giornata.
0: Come mai? Che giornata, perché?
1: Ho sonno.
0: Sonno? Ma come mai? Non ti ha dormito stanotte? Non hai dormito?
1: Tanti li svegli, però dai... Dopo mi sveglio perché vado in centro a piedi, c'è freschino fuori, quindi se mi sveglio, sì, se vuole arrivarci.
0: Immagino.
1: Mi sveglio.
0: Come si sveglia Rovigo oggi?
1: Rovigo è freschina, c'è il sole, ma appunto c'è freschino, si sta bene comunque.
0: Bene, bene.
1: Sta bene lo stesso, ma 5 gradi sono...
0: Quanti?
1: 5 gradi.
0: 5 gradi? Come 5 gradi?
1: 5 gradi, sì, da noi sì.
0: Ma 5 gradi no, saranno da Donatella, su Brennero, Dio, mica ci
1: no, Rovigo. No, di 5 gradi.
0: Ah, di...
1: No, non farmi morire, non farmi pensare all'inverno, grazie a Donatella, lei che è abituata.
0: Bene.
1: Bene, allora... bene in primavera.
0: Sì. Dimmi tutto. Allora, so che hai preparato altre 3 ricette nuove per la settimana prossima, giusto?
1: Sì, quindi mi raccomando, tutti attenti, che si sente anche il sabato, quindi finita la trasmissione di crediti richieste, la potete sentire dalle 10.15, poi nel pomeriggio alle 14.15.
0: Oggi
1: si salta solo la domenica.
0: Sì, esatto. Oggi però vanno quelle di questa settimana, quelle nuove verranno da lunedì. Sì,
1: da lunedì, altre 3 ricette che spero siano piaciute, siano andate bene e che poi si possono riascoltare nel podcast.
2: Che schifo, io le ho sentite, fanno schifo.
1: Meglio, Franchino, così stai a dieta. Siete bene solo il prosecco.
3: Sono benissima.
0: Ecco,
1: hai
0: capito.
1: Ragione. Mariella,
0: sì, sì, brava Mariella, brava.
1: Non mai pensato. Quindi poi se gli ascoltatori non hanno tempo possono riascoltare nel podcast di Mixcloud, giusto?
0: Sì, sì, su Mixcloud, sì, sì. Ma io basta che seguono i nostri canali, poi io pubblico
1: poi
0: tutto quanto.
1: Lo
0: sì, sì,
1: ecco.
0: sì, esatto.
1: Perfetto, spero di fare un po' di compagnia, solo quel lasso di tempo, perché sono cose che a me piacciono fare, a me piace cucinare, lo dico sempre, è una passione innata.
0: Brava.
1: Va bene.
0: Bene,
1: allora,
0: cosa abbiamo oggi in pentola? Che canzone?
1: Allora, il mio giorno preferito di Eros Ramazzotti, perdonatemi, ma io lo adoro.
2: E ma è sempre Eros Ramazzotti che mi sta proprio sulle scatole, basta, eh!
1: Ma
0: insomma, Rosa.
1: Ma Mariella non ha fantasia.
2: Metti un po' di tecno, qualcosa di tecno.
1: No, i vecchietti in tecno, no, queste ballano, si spezzano le ossa, dai, va bene? Allora, saluto tutti, auguro a tutti un buon fine settimana e ci sentiamo alla prossima.
0: Ti ringrazio Mariella, grazie mille, ciao Mariella, ciao!

0: ringraziamo la Mariella da Rovigo, la nostra cuoca, che si è richiesto un bellissimo brano di Eros Ramazzotti, Il mio giorno preferito. Chiedo scusa, ma l'inizio del disco era un po' rovinato e abbiamo fatto una roba strana, dopo vi racconto perché, cosa mi è successo, una roba stranissima. Abbiamo messo un altro disco che era meno rovinato e abbiamo fatto copia e incolla a metà brano. Tutto questo è per i nostri ascoltatori. Per far ascoltare il brano preset, perfetto, no? Vabbè. Allora, andiamo su sul fresco, dove c'è il freschino, fresco. Andiamo su un Imbrennero. E ringraziamo per questa richiesta bellissima di Davida. Un bellissimo brano. Piccolo ragazzo che ci ha chiesto la Donatella, andiamo a sentire subito l'audio. Ciao Donatella, grazie.
1: Buongiorno a DJ Felix on air.
0: Grazie.
1: Paprika.
0: Non c'è.
1: Marco, Franchino, Giovanino.
2: Sono qui.
1: E tutti in ascolto.
3: Ciao.
1: Un caro saluto da Donatella.
0: Ciao Donatella.
1: E vorrei ascoltare la canzone di Dalida, Piccolo ragazzo. Grazie, buon fine settimana, ciao.
0: Ciao grande Donatella, grazie.

0: ringraziamo la Donatella dal Brennero, bellissima canzone di Dalila, Piccolo ragazzo. Bene, passiamo alla prossima richiesta. Cosa? Non ho capito. Ah, c'è una richiesta che arriva dall'interno del nostro staff. Non so chi sia, un attimo che vediamo. Ma chi è, Franchino?
1: È il direttore, il direttore!
0: È il direttore? Cosa vuol direttore? Aspetta, scusate un attimo, scusate. Secondo.
2: Buongiorno, DJ Felix.
0: Ah, buongiorno, direttore, buongiorno.
2: Sono cosa... direttore.
0: Sì, ho sentito, mi dica, prego.
2: Per cortesia, sì, mi metta su un brano,
0: sì,
2: a sua scelta.
0: A mia scelta.
2: Va bene,
0: cosa ti allego?
2: Sì. Passi qua, no, per cortesia. Dove? In direzione.
0: Ma cosa ho fatto? Cosa ho fatto?
2: Grazie.
0: Cosa ho fatto?
2: Un saluto a tutti.

0: Ecco anche Eddie Martin, eh? Allora, che è successo prima in direzione? Si può dire?
1: Ma no, sono cose personali, qua della radio!
2: Sì, lo so che ti ha richiamato per il disco che era tutto rovinato dalla Mariella.
0: Beh sì, sì, sì. Ma non è stata colpa mia, direttore, qui lo dico, qui lo confermo, non è stata colpa mia. Il disco rovinato della Marina di Ramazzotti, ma abbiamo combinato poi in qualche modo, no? Sì, abbiamo combinato, mi pare, è stato messo qualcosa di... giusto? Abbiamo messo qualcosa di subito, abbiamo tamponato, dai! Bene, non me ne vorrà la Marina, vabbè. Bene, andiamo avanti con le vostre richieste musicali dal Brennero, che farà un freschino che... beati loro, beati loro, un Brennero freschino, Non ho ancora sentito la gente di Padova, provincia di Padova e tutte quelle parti lì, Si vede che oggi dormono, non si sa. Passiamo dal Brennero, andiamo su a Vittorio Veneto. Rimaniamo sempre in Veneto, Abbiamo il nostro amico Dennis da Vittorio Veneto. Sentiamo subito la sua richiesta musicale. Questa è DJ Felix on Air. Oggi è sabato 6 giugno 2026. Ci potete ascoltare in replica il martedì dalle ore 15. Naturalmente perché ascolta la nostra radio. Per le altre non lo so.
3: Eccomi. Buona mattinata a tutti.
0: Ciao
3: qua,
0: Dennis.
3: Okay. Un grande salutone a Marco.
0: Grazie.
3: Felix, DJ Felix.
0: Grazie.
3: In questo sabato mattina saluto in notte Paprika.
0: Non c'è.
3: Il grande Franchino.
1: Eccomi qua, ciao Dennis.
3: Bene. Saluto in notte anche tutti i vostri ascoltatori che ascoltano questa radio.
0: Sì, e anche le altre.
3: Questa mattinata mi piacerebbe se riesci a trovarla.
0: Certo.
3: La versione, non so se è un remix di Bob Sinclair, sinceramente è la canzone, sinceramente quella di Annalisa,
0: yes.
3: Naturalmente è rifatta un po' da Bob Sinclair, mm-hmm. Se no quella normale
0: non l'ho trovata.
3: Va bene, ti ringrazio moltissimo, risaluto naturalmente e alla prossima.
0: Ciao Dennis. Ciao.

0: E non mi apro il microfono. Sono le 9 e 12 minuti primi. Qui è DJ Felix on air con le vostre richieste musicali. Va bene, detto questo, e non perché se non mi apro il microfono non posso parlare. Era tutto calcolato, questo qua. Tentato, e niente. Ringraziamo Dennis, il nostro super radio ascoltatore da Vittorio Veneto, che ci segue e ci ascolta sempre. Ci ascolta, ascolta.
1: Eh sì, là, mi pare che l'hai dimenticata, eh.
0: L'ho dimenticata.
2: Ma stai zitto tu, che sei sempre lì, che fai? Cosa stai facendo?
1: Sto travasando il vino nuovo.
2: Sei sempre che travasi, basta.
0: Oh, smettetela, che sennò qua il direttore ci chiama. Allora, siccome che qualcuno si è accorto che oggi il tempo, almeno per quanto riguarda la zona del Veneto, non è il massimo. Beh, diciamo che qua a Pordenone, parzialmente nuvoloso, non c'è ancora il sole, ma insomma, vabbè. E allora, siccome che da qualche altra parte il tempo non è del massimo, l'Anna Maria da Dosson, che ci ha mandato una richiesta musicale, se ne è accorta. E ringraziamo l'Anna Maria per questo brano che mi piace tantissimo.
3: Ciao Radio Felix e a tutto lo staff, vi ascolto con piacere e azzardo, visto il meteo non proprio benevolo in questi giorni. E sì, cortesemente vi chiedo, se possibile, ascoltare la Primavera di Vivaldi, magari anche poche note, così spero sia di buon auspicio. Vi ringrazio. Un abbraccio forte, Anna Maria.
0: Ciao Anna Maria!

0: e ringraziamo l'Anna Maria da Dossonne con questo bellissimo brano. Era Antonio, detto Tony, un amico mio. Un attimo col saluto. Ciao Tony, grazie del brano. Ciao, alla prossima. Grazie mille. Sto qua con i suoi strumentisti. Vivaldi mi di cognome. Vivaldi Antonio, detto Tony. Mi faccio la primavera qui per la nostra Anna Maria, va bene. Ero ieri a Dossonne di Casier, per la precisione in provincia di Treviso, capito? Non uno viso, due viso, Treviso. Vabbè, ce la ridiamo qua, noi ce la spassiamo in questa radio, in queste radio, in questa bellissima trasmissione, tutti i sabati mattina ancora per qualche settimana. Poi facciamo un break, anche noi, Rimaniamo in Veneto. Andiamo più in su, dove c'è più fresco, e lo spero per la Maura da Puos dal Pago, provincia di Belluno. Dimmi? Ah, c'è l'Adriana prima. E chiedo scusa. Va bene, dopo ce l'ha. Allora, prima l'Adriana, sì, no, ma perché?
1: È perché è una canzone un po' più che tira su di tono, no?
0: Hai ragione, Franchino ha ragione, ogni tanto ha ragione. Allora mi dice che dopo il Vivaldi, che era un brano abbastanza flemmatico, tra virgolette, andiamo su di tono, mettiamo qualcosa dei Queen. E ce lo richiede l'Adriana. Sentiamo subito la sua richiesta. Ciao Adriana, grazie.
2: Ciao a tutti, sono Adriana. La mia canzone preferita è Don't Stop Me Now dei Queen e la dedico a tutto il nostro staff e a tutti voi ascoltatori, perché noi siamo persone che non ci fermiamo.

0: Allora, qualche notizia news dei Queen. Allora, arrivato adesso qua in redazione, dicono che le novità principali che riguardano l'applicazione di questo nuovo mix celebrativo è il ridimensionamento dell'attività live. I Queen, tra l'altro, hanno pubblicato una nuova edizione ampliata di questo storico album, se vi ricordate, appunto, i Queen 2, no? Il disco poi è tornato nei negozi fisici e digitali, un bellissimo cuffanetto speciale, e tra l'altro anche in formato vinile, proponendo un mix integrale inedito realizzato nel 2026. Questa versione poi è stata appunto curata dagli ingegneri, gli ingegneri del suono di fiducia di questa band, per migliorare appunto la definizione sonora del loro lavoro originariamente uscito nel lontano 74. Però purtroppo, come ben sapete, Brian May per questioni di salute ha deciso che potrebbe smettere con i grandi tour mondiali. Tra l'altro, appunto, la sua decisione è motivata dal peso dell'età, no? E di alcuni recenti problemi di salute. E suggerisce che in futuro si concentreranno solo su apparizioni ed eventi speciali. Tra l'altro ha espresso la volontà di non tornare a suonare negli Stati Uniti, perché ha definito appunto che questo momento nel paese è un po' troppo complicato per i loro spostamenti. Bene, proseguiamo. Appunto mi dicono dalla regia, la Maura da Post al Pago. Ancora no, cosa c'è adesso?
1: È arrivato un messaggio di un nostro collaboratore che fa tutte la domenica a lunedì, è sempre su queste radio qui.
0: Ah, è arrivato un messaggio di Maurino, l'ho già capito tutto,
2: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti!
0: No, pomeriggio, è mattina!
2: Sono io! Non importa il nome! Allora, voglio salutare tutti gli amici di questo programma! Yuhu!
3: Ciao Giovanina!
2: Fantastico!
3: Ciao Giovanina!
2: Poi, banana! Volevo ascoltare la canzone Tutta l'Italia! Ehi! Grazie! Ciao! Buona diretta, ragazzi! Ciao Paprika! Ciao DJ Felix!
0: Ciao!

0: ringraziamo il boscaiolo che ci ha mandato questa bellissimissimissimissima richiesta. Naturalmente salutiamo anche il capo regista, direttore Maurillo. Vi saluti e baci, che domani mattina qui puntuale, 8.30, 8.30 puntuale qui, mi raccomando, 8.30, 35, insomma, quell'ora lì. Con saluti e baci alla radio. Tra l'altro noi siamo anche su Alexa, quindi potete dire o Alexa apri saluti e baci, oppure potete dire Alexa apri Marco e Paprika. No, scusate. Sì, mi sono sbagliato. Alexa apri Marco Paprika. Alexa! Apri saluti e baci. Va bene. Allora sta Maura da posto, la mettiamo o no?
1: Adesso ecco qua.
2: Ciao. Sono Maura da Puos, in provincia di Belluno.
0: Ciao Maura.
2: Vorrei ascoltare la bellissima canzone di Arisa di Sanremo 2026. Oh, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie, grazie, che bella sta canzone.
3: Insieme alle mie bambole giocavo con l'amore.

0: Bene, bene, bellissima canzone di Arisa, mi è piaciuta tantissimo, mi piace tantissimo, peccato che non ha vinto Sanremo. E lo dirò qua da fino all'eternità. Allora, adesso è arrivato Albertone, Alberto, che è il nostro collaboratore. No, mi dicono... Allora, decidetevi cosa devo mettere per primo. Insomma, non mi fanno la scaletta, poi mi dicono, ah no, devi mettere questo prima. Allora, prima mi dicono che devo mettere, poi cambiano all'ultimo minuto. Dai, va bene, Davide da Trieste, ok, va bene. Davide da Trieste che ha chiesto un brano che piace tanto al Franchino.
1: Sì, Biagio Antonacci, che bello!
0: Biagio Antonacci, ho capito, va bene. Sentiamo Davide, ciao Davide.
2: Ciao a tutti e buon sabato, sono Davide, vorrei dedicare la canzone Come siamo tanti al mondo di Biagio Antonacci, ciao!

0: Basta? È finito? Ah, ecco, bombo, vabbè. Allora, vi dice qualcosa il nome Paolo Santo? Eh? No, non è un nome nuovissimo, eh? È un nome della musica italiana, ma non nuovissimo. Dietro questo pseudonimo, sentite come dico ps bene, si nasconde, infatti, Paolo Antonacci, figlio di chi? Di Biagio Antonacci. E di Marianna Morandi, la figlia di Gianni. Quindi nipote di Gianni Morandi. Vi ho detto tutta la cronostoria della parentela, no? Tra l'altro, per anni ha preferito rimanere un po' nell'ombra, diciamo, Paolo, eh? Ha firmato qualche hit per mezzo pop italiani anni 70, dischi in platino, no? Ma adesso ha deciso di metterci la faccia e anche la voce. È molto personale, con un super debutto da cantautore. Classe 1995. Nato e cresciuto a Milano, tra Milano e Bologna, diciamo. Paolo Antoniacci ha scelto una strada complicata, fare il musicista in famiglia, tra cui sì, in cui la musica è già ovunque, no? Okay, sì. Comunque niente, era solamente una chicca per così, una news arrivata qua nei nostri studi. Una news proprio di una decina di giorni fa, di questo primogenito del cantautore Biagio, che debutta questo primo album che si intitola Paolo Santo Superstar. Paolo su, vabbè, noi proseguiamo. È arrivato Alberto De Gennaro, con la sua nuova richiesta, sentiamo cosa va a dirci. Ciao Alberto!
1: Ciao DJ Felix, ciao Paprika e ciao anche al regista Franchino. Una canzone che voglio ascoltare arriva dal soul americano ed è della Kool & The Gang. Datti da fare, ovvero Get Down On It. Yeah, you wanna get down?

0: Buongiorno, eccomi qua, sono Paprika.
1: Ciao!
0: E purtroppo oggi sono al lavoro, ma comunque volevo fare un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Ciao e buon weekend.
2: E così.
3: Avanti!
1: Sì, io poi ho il vino fresco.
3: Bene, ma oggi si mangia roba leggera, e quale vino fresco è?

0: Vabbè. Che triste questa canzone. Una delle ultime tristi. No, una delle ultime bellissime canzoni di Michael Jackson. This is it. Chi ha visto il film? Film commedia, diciamo, no, al cinema, capirà di cosa sto parlando. Bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ho già detto bellissimo, sì. Vabbè, passiamo al prossimo richieste musicali. E ne ho ancora un po' che da espletare. Max, Max, DJ Max, che ci chiede qualcosa per alzare un po' il tono, diciamo, Secchi, grande Max, sentiamo la tua richiesta musicale. Ciao Max.
1: Ciao a tutti, sono Max, buon pomeriggio, buon sabato a tutti.
0: Ma non è pomeriggio, ma
1: sabato,
0: che
1: bello. Sabato, Felix, io voglio ascoltare ICEA di Chico Secchi, un pezzo degli anni 90 che ha fatto la storia della house music. E basta, vorrei dedicarlo a tutti gli ascoltatori. Ciao a tutti da Max. Ciao Felix, sempre in gamba. Ciao ciao.
0: E qui alziamo le mani. Yeah. Senti che roba. Senti come va su il volume. Senti come va su 119 bpm virgola 64. E quante volte l'ho ballata questa. Finalmente un po' di musica tecno. Ah, non è tecno.

0: aiuto che mi cade il microfono, eh. Va bene. Ringraziamo Max, Disney Max, come sapeste mai. Eh? Sì. E andiamo a qualcosa di un po' più tranquillo. Riccardo da Colonie che ci chiede un brano di Bruno Mars.
1: Ciao DJ Felix, sono Riccardo.
0: Ciao Riccardo!
1: Da Codogné, provincia di Treviso. E ho una proposta musicale, Treasure di Bruno Mars.
0: Yes.
1: Un bellissimo brano pop dance di questo cantante americano che sta spaccando.

0: grande Bruno. E ringraziamo anche il nostro Riccardo da Codogné. Resure. Anche abbiamo le ultime due richieste musicali, speriamo di farcela. Oh, oh yeah! Bene, ringraziamo. Ringraziamo Riccardo, grande Riccardo, bellissima, eh? E Bruno ci mancava per tirare un po' sul morale. È arrivato Stefano da Vittorio Veneto e ci chiede un brano di Marco Mengoni, Due vite. Ciao Stefano, grazie.
1: Sono Stefano di Vittorio Veneto. Oggi mi piacerebbe ascoltare Due vite di Mengoni. E buona trasmissione, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Grande Mengoni, grande Mengoni, due vite. Pam pam pam. Noi siamo quasi alla fine. Siamo quasi alla fine, non so se avevo detto prima. Ore 9:55 minuti. Andiamo con l'ultimissima richiesta musicale, noi vi aspettiamo solamente sabato prossimo, sigla e dopo eccetera eccetera eccetera.
1: Buongiorno amici di Felix
0: Massimo
1: Mayer 2026.
0: Magilla Spettacoli.
1: Sempre il vostro Massimo della Magilla Spettacoli con tutto il suo roster di artisti emergenti. Auguro a tutti una buona trasmissione,
0: grazie,
1: un
0: grazie,
1: buon ascolto.
0: Massimo. Grazie.
1: E naturalmente faccio anche la mia piccola richiesta.
0: Vai, vai, vai.
1: Voglio ascoltare il brano That Night di Bobby
0: Solo. Grande.
1: Grazie.
0: Te lo mettiamo
1: a tutti
0: subito.
1: E buon fine settimana.
0: Grazie, ciao, ciao.

0: bene, ringraziamo Gira di Spettacoli. Noi siamo arrivati alla fine, purtroppo, di questo nostro sabato, questa nostra puntata. Andiamo subito con la sigla finale. Noi ci sentiamo sabato prossimo, ci sarà anche Paprika.
1: Sì, perché se no qua è triste,
2: Paprika torna presto!
0: Ecco, bene. Va bene, avete detto ormai tutti la vostra, benissimo, allora salutiamo anche il Bobby, salutiamo Massi, salutiamo tutti quanti, grazie, un abbraccio sempre tantissimi, ciao, ciao, ciao, ciao!
3: E finisce così per questo sabato.

0: DJ Felix On Air è terminato.
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Ma tornerà sabato prossimo.
2: Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene. E
3: l'ultimo, chiuda la porta.

0: dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
0: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
0: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
0: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
0: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
0: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
0: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
0: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
0: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
0: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Zelensky tende la mano a Putin, incontriamoci per finire la guerra in Ucraina, venga a Mosca quando vuole la risposta del presidente russo, ma nella notte nuovi raid di Mosca, almeno 3 i morti. Stallo nei negoziati tra USA e Iran, la bozza per porre fine alla guerra è ambigua, denuncia Teheran. Tregua violata in Libano, Hezbollah dice no all'intesa, raid israeliani nella notte, 7 morti a tiro. I 4 braccianti arsi vivi nel Cosentino restano in carcere, 2 cittadini pakistani fermati, possibile movente, una lite per non stare in 10 in una stanza. Basket, playoff scudetto, Venezia batte ancora la Virtus Bologna, finale ad un passo.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessio Galea e Davide Camera, per lo sport Lorenzo Villanetti. In apertura ai segnali di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive una lettera a Putin e propone un incontro in un paese neutrale. Il presidente russo replica: venga a Mosca quando vuole, ma nelle ore in cui si riaprono gli spiragli negoziali sul campo è stata un'altra notte di guerra. Sentiamo.
10: Parte da Zelensky il riavvio delle trattative per porre fine alla guerra con la Russia. In una lettera a Putin il presidente ucraino propone un incontro al suo omologo russo, bypassando la mediazione di Washington, ora pienamente concentrata sull'Iran. A stretto giro la risposta del Cremlino: venga a Mosca in qualsiasi momento. Spiragli di dialogo che non fermano il fuoco. Nella notte pioggia di droni e missili russi sull'Ucraina con un bilancio di 3 morti, mentre Mosca riferisce di aver intercettato oltre 100 droni ucraini. Intanto la IA ha annunciato un cessate il fuoco nell'area della centrale di Zaporizhzhia per consentire riparazioni e prevenire il rischio di incidenti nucleari. E negli Stati Uniti l'ennesima sfida ai leader repubblicani. La Camera infatti ha approvato nuovi aiuti all'Ucraina. Il provvedimento bipartisan include anche sanzioni alla Russia, in aperto contrasto con l'agenda dell'amministrazione Trump. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
9: La bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti è ambigua e necessita di chiarimenti. Lo dice in un'intervista TV un consigliere della guida suprema iraniana, Khamenei. Intanto Trump rilancia: gli USA non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, poi il nuovo affondo contro l'Europa. Non ci serve il loro aiuto per risolvere la crisi. Nell'area la tensione resta alta nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione probabilmente causata da un attacco di droni. Non tiene la tregua neppure il Libano. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco raggiunto tra lo Stato ebraico e Beirut con la mediazione degli Stati Uniti. Dice no all'intesa la milizia sciita, che parla di sconfitta. Nella notte, raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Ieri, nel sud del Libano, nuova vittima della missione UNIFIL, ucciso un militare serbo. Soddisfazione nella maggioranza per il primo via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per l'approvazione definitiva, che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro fine anno. Compiamo un passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Il nucleare sostenibile significa più sicurezza energetica, più decarbonizzazione, più indipendenza, ha rimarcato il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Dure critiche arrivano invece dalle opposizioni. 55 milioni di italiani hanno già detto no al nucleare con due distinti referendum. State facendo carta straccia della democrazia e della volontà popolare, attacca AVS. La vera scelta di responsabilità è accelerare sulle rinnovabili e sull'innovazione già disponibile, rilancia anche il PD. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Obiettivo del provvedimento: recepire la legislazione UE in materia, che entrerà in vigore il 12 giugno. Il CDM, inoltre, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno e Torre Annunziata a causa di accertati condizionamenti e infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Convalidato dal GIP di Castrovillari il fermo dei due pakistani accusati di aver bruciato vivi 4 braccianti in un minivan ad Amendolara nel Cosentino. Intanto emergono altri elementi interessanti legati all'indagine.
11: Sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato i due 31enni pakistani che hanno fatto scena muta nell'udienza davanti al GIP. Il loro legale, Giovanni Brandi Cordasco Salmena.
12: Si è avvalso della facoltà di non rispondere sia l'uno che l'altro. Abbastanza sereni, a dire la verità, come si può essere sereni in circostanze del genere.
11: Su di loro pesano le immagini della videosorveglianza del distributore, oltre alle accuse dell'afgano che è riuscito a sopravvivere. Ma dal provvedimento del GIP che conferma il carcere per i due emerge un altro aspetto. Nell'abitazione di Villa Piana, prima della strage, ci sarebbe stata una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento in cui i lavoratori erano costretti a vivere, fino a 10 in una stanza. E adesso si guarda anche al lavoro, ai rapporti tra vittime, indagati e le aziende agricole lucane di Scanzano Ionico, dove avevano lavorato nelle ultime settimane per la raccolta delle fragole. E oggi ad Amendolara la CGIL ricorda le 4 vittime con una manifestazione per la legalità nei campi e contro il caporalato. Per Giornale Radio, Davide Camera.
9: Gravissimo incidente stradale ieri ad Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Siamo allo sport. Basket, gara 3 delle semifinali scudetto tra Venezia e Virtus Bologna, premia i Liguri, ora avanti nella serie per 2-1. Sabato il primo match point per la finale contro una tra Olimpia Milano e Brescia, stasera in campo in gara 4.
13: Venezia si prende gara 3 e vede la finale. Al Taliercio la Reyer supera la Virtus Bologna 89-85 al termine di una sfida intensa e combattuta, portandosi sul 2-1 nella serie delle semifinali scudetto. La Virtus parte meglio, trascinata da un incontenibile Carson Edwards, autore di 31 punti con 8 triple a segno. Alla prima pausa le V-nere conducono il match 28-16, ma Venezia è lì, resta agganciata alla gara e cambia marcia nel momento decisivo. Protagonista assoluto il capitano Amedeo Tessitori, autore di 22 punti e 10 rimbalzi. Balzi, supportato da Parks e Cole. Sabato sera si torna sul parquet del Taliercio per gara 4, dove i lagunari proveranno a chiudere i conti e conquistare la finale, 7 anni dopo l'ultima. Bologna sarà chiamata invece a vincere per allungare la serie. Dall'altra parte del tabellone, Olimpia, Milano e Brescia, opposte stasera in gara 4. Per la Germani è l'ultima chance di riaprire i giochi e portare la serie in parità. Palla 2 al Forum, ore 20. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera.
14: E termina qui per questa edizione il nostro
8: Giornale Radio News.
15: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
16: E tra ritmo e movimento con noi si tiene il tempo. Ciao belli, dal vostro My Jockey Malt Martinelli. Secondo appuntamento di giugno 2026 con le 15 tracce dance più forti del momento. Tenetevi forte, c'è da divertirsi con noi. Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
17: Il podio della settimana scorsa?
16: Sull'Olimpo c'erano le tre più forti: Number 3 per Bibi Rex e Fedless, New Religion. In seconda la coppia Lady Gaga Doci, Runaway. La vetta se l'assicuravano gli olandesi Another con i 54 Ultra, Talk to You, numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Lascia la chart questa settimana.
2: Saluti, saluti, salutiamo in uscita Carmi Razzac e Raf Marchesini, Danzando Lambada. Ciao belli.
3: Danzando Lambada, danzando Lambada, danzando Lambada, danzando Lambada.
4: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Oh, vovumola, Exclusive numero 15. Accendiamo i motori della nostra chart e lo facciamo con una song dei mitici HSG, gli Hotel St. George. Si intitola You Dan Dan ed è rimasta in un cassetto per oltre 26 anni. La voce iconica del progetto di Roby Fantini la presenta al pubblico. New entry, You Dan Dan, Hotel St. George, numero 15.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: E rimarrà con noi per un po' di tempo la nuova degli Hotel St. George, You Dan Dan, alla posizione numero 15. Abbiamo aperto così. Passiamo alla numero 14. Hit storica rimessa a nuovo. Frank Moiraghi e la sua Feel My Body vede in voce la featuring della songwriter Nausicaa. Dance made in Italy di spessore. Super hit. D'autore. Numero 14.

Exclusive Dance Chart, il ritmo sale, l'energia cresce. Ecco la nuova di Tino col baffettino magico. Purple Disco Machine cambia registro e firma un pezzo che è molto più di un semplice singolo estivo. Disco Sherry aprirà le sue serate al Burj Pasha di Ibiza. Disco apripista, pezzo d'artista, numero 13.

0: e metti il tuo mi piace.
1: Ma fatemelo ringraziare, Pippo Landro della New Music. Per la numero 12 ci regala davvero un pezzo esplosivo con Ramon Ramonito e Raf Marchesini. Ci portano in Brasile con Los Niños del Barrio. Exclusive Dance Chart, una classifica danzante per un popolo super brillante.

0: musica.
1: Secondo aggiornamento con la Exclusive giugno 2026. Eccola la numero 11, un passo dei dischi caldi, una hit che combina l'inconfondibile tocco melodico e dance del DJ tedesco Topic e le sonorità latine, la voce

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound of the word Italian style.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

storia racconta di tre producer australiani che hanno rivisitato con house fresca e moderna una vecchia hit di Sophie Ellie Braxton, la ricordate? Groove Jet, If It Is In Love. Eccola ricampionata e rimessa a nuovo nel progetto Not Without Friends, Remix Number 8.

0: player in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con Ramon Ramonito, Hotel St. George, Frank Moiraghi, Purple Disco Machine, Elettra Lamborghini, Topic, Becky G. Fate le valigie, vi porto a spasso nel tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Malcolm in di nostra vita correva l'anno 1998 con Molly Molella e Phil J. La traccia We This Ring Let Me Go ci regalava la featuring del rappers Fast Eddie degli allora Heaven 17. Disco Flashback, Eurodance.

Intravedo l'ombra delle prime 5, ma bisogna passare prima dalla Number 6, nuova produzione per Simon Deiano e Company. Il trio dei DJ producer milanesi Medusa risulta essere tra i DJ più apprezzati al mondo. Eccola la hit Don't Wanna Gom, in collaborazione con Harry Camomile. La versione è di Paolo Ortelli. Tanti baci e saltelli. Can we stay-

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Popolo della dance numero 5. Qui il ritmo si fa irresistibile ancora di più grazie al top player Francesco Gabbani. L'estate più gioiosa con la nuova di Francesco Gabbani. Summer Funk ha il compito di introdurre anche il tour decennale dell'artista.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound of the word Italian style.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Il più basso del podio, medaglia di bronzo per una delle più belle del periodo. Artefici il celebre DJ francese Bob Sinclair e la cantautrice canadese Kesha. I Can Wait è una rivisitazione da campione number 3.

0: vivi l'energia positiva della Exclusive Dance Chart.
1: Laniamo in seconda con un duetto che ha unito due generazioni. Una è Madonna, l'altra è Sabrina Carpenter. Una collaborazione nata al Coachella, dove le due artiste si sono esibite sulle note di Like a Prayer. Duetto improvvisato, duetto super preparato. Number 2.

0: Magnifica seconda parte alla Exclusive con The Bowser, Medusa, Francesco Gabbani, Bibi Rexha, i Fedless, Bob Sinclair, Kesha, Madonna, Sabrina Carpenter. Pronti? Vi svegliamo la più forte.
1: Max Martinelli, la numero uno.
0: Finalmente vetta numero uno per gli olandesini volanti. Another, per la super hit Talk to You, si sono affidati ai 54 Ultra. Posizione numero uno.

Per oggi è davvero tutto. La nostra exclusive dance chart torna presto. E grazie a loro, al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ, vi aspetto sempre più carichi. Un ciao belli dal vostro My Jockey Max Martinelli.

0: Benvenuti a un nuovo imperdibile appuntamento con la nostra amatissima IT Italia. Oggi con Maria Sciarra andremo a scoprire tutte le novità della classifica in questa settimana.
1: Ciao Mauro, un saluto caloroso a tutti i nostri affezionati ascoltatori. La musica non si ferma mai e la nostra chart numero 21 è davvero pronta a regalarci tante grandi emozioni, sorprese inaspettate e i ritmi che ci accompagneranno in questo fantastico inizio d'estate.
0: Partiamo subito dalla numero 20, dove Biagio Antonacci con You and Me resta stabile, confermandosi un grande pilastro della musica italiana.

Alla 19ª posizione troviamo la prima interessante nuova entrata della settimana. Clara e San Giovanni con Le ragazze, un brano freschissimo, tutto da ascoltare e scoprire.

Scende di una posizione il pezzo di Cioffi e Noemi Farfalle, che continua comunque a volare alto nelle preferenze del nostro pubblico radiofonico. Dimmi.

0: di te.
1: Alla 17esima in leggera discesa di una, troviamo un'intensa accoppiata formata da Tiziano Ferro e Giorgia, con Superstar, un connubio vocale davvero assolutamente straordinario.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Italia, la classifica italiana, a cura di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
3: Risaliamo di un gradino alla posizione numero 16, scende di 3 posti la grande voce di Elisa con L'amore è, che resta sempre un brano di altissima qualità artistica e musicale.

0: una foto.
1: Alla quindicesima scende di 4 posizioni il bel brano ritmato di Emma Ercomi. Baci piano, perfetto per caricare le giornate di tutti noi ascoltatori.
2: Scusa se ancora.

Alla posizione numero 14, la seconda imperdibile nuova entrata della settimana, Jovanotti e Alfa con Buon Vento, un pezzo che porta energia pura ovunque noi siamo.

Alla tredicesima sale di una posizione il talentuoso Fulminacci con Maledetto Me, confermando il grande apprezzamento che il pubblico sta riservando a quest'artista.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Italia, la classifica italiana a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la terza parte di Italia.
3: Siamo arrivati alla posizione numero 12, scende di 3 posti Samurai J con Ossessione, un brano dalle sonorità moderne che continua a catturare l'attenzione di molti giovani fan.
4: Yeah, yeah, yeah. Mm, yeah.

all'11ª posizione perde 4 posti il duo formato da Madame Marrakesh con Volevo Capire, una collaborazione profonda che ci fa sempre riflettere molto.

Posizione numero 10 per Annalisa con Canzone estiva, un vero tormentone che ci sta già preparando al caldo sole delle nostre spiagge. Quando

alla nonna? Che grande balzo in avanti! Mace, salmo e colapesce salgono di 6 posizioni con cattive abitudini, diventando i veri protagonisti di questa classifica.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Italia, la classifica italiana a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
2: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
3: Sale di 4 posizioni l'eclettico Achille Lauro con Comuni Immortali. Arriva alla posizione numero 8 confermandosi un artista capace di stupire sempre, ogni volta che pubblica musica.
4: It's

Alla settima posizione continua la fantastica scalata di Rama, che guadagna ben 3 posizioni, con Cabana, un brano dal ritmo contagioso che non puoi non ballare.

Saliamo ora alla posizione numero 6, guadagna due posti Gaia con Bossa Nostra, una canzone elegante e ricercata che trasmette sensazioni di pace e di grande relax.

E alla quinta scende di una posizione Francesco Gabbani con Summer Funk, un pezzo solare che è già diventato colonna sonora delle nostre migliori serate.

0: 2000 da Villa Urbana. Italia, la classifica italiana a quella di Mauro
1: Malaguti e Maria. Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
2: In discesa di una posizione, al posto numero 4 troviamo Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese, una perla di grande sensibilità e intensità vocale. Mi sento

terza, sul podio, sale di due posizioni Saifa con Buona Domenica, una canzone che ci mette subito di ottimo umore appena l'ascolti.

0: domenica.
1: Siamo quasi arrivati in cima alla nostra Hit Italia, posizione numero 2, confermatissimi e stabili i bravissimi The Colors con Rolling Stones, una band che sa come far cantare e vibrare tutta l'Italia.

Ed infine, al vertice assoluto della nostra Italia, stabili al primo posto, i pinguini tattici nucleari, con Sorry, scusa, lo sento, i veri re indiscussi della settimana.

0: grazie a tutti per essere stati con noi in questo viaggio musicale. Ci ritroviamo puntuali la prossima settimana per una nuova classifica tutta da vivere.
1: È stato un piacere immenso accompagnarvi. Continuate a restare con noi, perché la grande musica non dorme mai. Vi aspettiamo tutti al prossimo appuntamento.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
11: Nuova puntata di giugno ai più belli d'Italia. Tra scalate e nuove entrate ai più belli c'è la musica che amate. Ciao belli, sono Max Martinelli.

Aficionados, fatemi sentire il rullo di tamburi. Debutta la nuova di Sal da Vinci alla numero 10. C'è bisogno d'amore, c'è bisogno di poesia. Sal da Vinci, numero 10.

i più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti. Motori già caldi a suon di Hit. La numero 9 è più belli e di Madame Marrakesh. Volevo capire.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Tra attrazioni e piccoli litigi quotidiani e con il giusto mix di sonorità reggae tropicali, ecco i The Colors ai più belli con Rolling Stones.

0: Villa Urbana.
1: Sono i più belli.
2: My Jockey, Max Martinelli.
3: Saliamo di una posizione. Ci sono le sonorità latineggianti di Saif che diventano travolgenti. Buona domenica, suona in settima i più belli d'Italia.

0: buona domenica.
1: La febbre sale, numero 6. Super salita e super nuova entrata per Noemi, tra attrazione e desiderio di riscatto. Se non ti piace questa canzone, sei davvero matto. Numero 6, ai più belli d'Italia, Noemi.

0: resta tutto il dì.
1: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Numero 5. Paola Iezzi e il suo ultimo capolavoro dance pop conquistano la quinta posizione. Stessa direzione, regala la voglia di guardare sempre avanti. Paola Iezzi, numero 5.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i Radio più Team belli
2: Villa, da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Velocità supersonica con il vento in poppa. Vanno forte Alfa e Giovanotti e i più belli sono in quarta. Buon vento.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Fulminacci maledice la sua educazione, il maledetto me, in rotazione ai più belli d'Italia.

0: Benedetto me.
1: È chiaro ed è anche evidente. Eddie Brock è un giovane artista che scrive canzoni sincere e dirette. Ecco il suo nuovo singolo, Bel Venerdì. Descrive la sensazione di solitudine che si prova quando finisce una storia d'amore. Eddie Brock, Bel Venerdì.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i
2: Radio
1: più
2: Kim
1: belli
2: Villa, da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Altitudine per questa prima puntata del mese di giugno 2026 ai più belli. Calde notti d'estate con i pinguini tattici nucleari. Il motto? Sorry, scusa, lo sento. Numero 3.

Amici, c'è un profumo du Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

0: In questa puntata i più belli d'Italia, Fulminacci, The Colors, Salda Vinci, Madame Marrakesh, Lady A, Safe, Paola Iezzi, Giovanotti, Alfa, Pinguini Tattici Nucleari, Clara e San Giovanni. Ecco la canzone regina dei più belli d'Italia.
1: La numero uno.
0: Ecco finalmente la nostra numero uno ai più belli d'Italia. Il ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione e sceglie comunque di continuare a ballare. Lui è Francesco Gabbani, Summer Funk, numero uno.

0: Ciao a tutti da Carla, oggi musicalmente italiana si accende in modalità allegrissima italiana. Il sole che spinge, l'estate che bussa e una scaletta tutta con la cassa dritta dagli anni passati ad oggi. Partiamo dal molleggiato che iniziò la sua fulminea ascesa cominciando con le imitazioni. Allora il rock and roll era una novità, si aveva successo anche se lo si cantava male.
1: 1958.

0: Ogni decennio ha il suo peso massimo dei tormentoni estivi, ma quello degli anni 60 veramente non ha rivali. Edoardo Vianello poteva permettersi di uscire con due diversi 45 giri nella stessa estate e portarsi a casa due tormentoni assoluti in parallelo. Il primo è ancora ballatissimo. Guarda come dondolo.
1: 1963.

In Inghilterra un pezzo come Stasera mi butto, con la cassa martellante, la voce di Rocky Roberts a sgolarsi su un testo ammiccante, molto probabilmente sarebbe diventato un classico soul. Ma visto che fu cantata nel 1967 in italiano, si limitò a vincere il Festival Bar e diventare uno dei singoli più popolari degli anni 60. Finalmente si faceva largo una vera voce nera dell'Alabama su un pezzo inciso su dinamite.

0: Mentre negli anni 70 la musica si faceva sempre più politica, una generazione di artisti aderì ad un'altra ideologia, quella della hit da ombrellone, tra cui Umberto Balsamo con la canzone che più di ogni altra l'ha consacrato come figura riconoscibile della musica italiana.
1: 1979.
2: Vorrei sembrare

Nella seconda metà degli anni 70, Bennato decise di rileggere la favola di Pinocchio in chiave moderna con l'obiettivo di trasformarla in una forte satira politica e sociale. Nacquero così il Gatto e la Volpe, che rappresentavano i manager musicali e discografici senza scrupoli, che agganciavano i giovani emergenti promettendo loro una celebrità immediata.

Come sappiamo, la musica cambia con il tempo, eppure furono implacabili le critiche mosse da Lan Sorrenti quando abbandonò il rock progressive dei suoi primi lavori per abbracciare il funky di Figli delle Stelle. Nonostante siano passati più di 40 anni dalla sua uscita, sembra essere invecchiata veramente molto molto bene.

0: Il brano più noto e sicuramente uno dei più importanti dal punto di vista commerciale di Ivano Fossati, ma forse proprio per questi motivi, più volte rinnegato dallo stesso, non contento del fatto che una delle sue composizioni sia diventata, come d'altronde molti altri classici della musica leggera, anche materiale per karaoke e piano bar. Andiamo avanti con il nostro viaggio musicale fino ad arrivare agli anni Ottanta con le canzoni più rinfrescanti di quegli anni, dove la new wave italianizzata spopolava. Arrivò sulle spiagge italiane Maracaibo di Lu Colombo, che nonostante il suo allegro ritmo, il testo parla di una storia rivoluzionaria come poche altre. La ballerina protagonista è innamorata di Fidel Castro, che trafficava armi con Cuba, ma durante le assenze di lui, che è sulle montagne a dare battaglia, si vede con Pedro, l'amante focoso, finché Miguel, che è un nome di fantasia, non la scopre. Allora scappa, va per mare, viene quasi mangiata da uno squalo e inizia la sua carriera tra rum e cocaina come maîtresse, dal momento in cui era arrivata a pesare ben 130 kg.
1: 1981.

Tutti abbiamo amato la canzone caraibica per eccellenza, quella di Tropicana, che cantavamo nel 1983. Eppure questa canzone, che sembra totalmente innocua, nasconde un sottotesto ben più articolato e apocalittico. Parla di un sogno nel quale un vulcano erutta su un'isola incendiando le città sottostanti, causando morte e distruzione tra gli abitanti, mentre i turisti guardano il tutto come se fosse un film al cinema.

Il sole si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

1993, l'anno di Raff e di Cannibali, uno degli album più famosi della sua carriera. A decretarne il successo il singolo Il battito animale, autentico tormentone estivo di quell'anno.

0: Scateniamoci con gli anni 90 che ci hanno regalato tanta bella musica italiana, un sacco di pezzi frizzanti, perfetti per il mese caldi dell'anno. Siamo partiti da Francesco Baccini e Ladri di biciclette con una canzone che restò in classifica da giugno a novembre, trasformandosi in un tormentone in grado di vincere anche il Festival Bar. Il sogno d'America è racchiuso nel prossimo singolo con trombette mariachi a caratterizzare il tutto e trasformare la canzone in un tormentone estivo. Max Vezzali e Mauro Repetto dominano le classifiche grazie al viaggio che li porterà sulla sella di un cavallo a cercare l'amata perduta.
1: 1993.

0: Chitarra e falò sulla spiaggia, Alex Britti catturò in una canzone l'estate ed entrò di diritto nei tormentoni più importanti degli anni 90. Solo una volta permise al cantautore romano di farsi conoscere al grande pubblico entrando in classifica ad inizio estate del 1998 e lasciando la top 20 solo a fine anno.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

Cesare Cremonini debuttò nel mondo della musica con 50 Special, brano simbolo dell'inizio della sua carriera con il Luna Pop. Nel 1999 la canzone arrivò a conquistare la vetta della classifica per poi restare per quasi un anno tra le prime posizioni. Saranno oltre 100.000 le copie.

Siamo arrivati alle battute finali di questa carrellata di brani estivi, allegri, adatti ad essere ascoltati sotto l'ombrellone. Mi fermo qui, ma c'è tempo per un ultimo brano. Vi lascio con colui che con questo pezzo ha dominato le classifiche italiane nel corso del 2000, diventando un simbolo di quelle estati spensierate e romantiche. Il suo ritmo latino e la voce inconfondibile di Gigi D'Alessio l'hanno resa il tormentone ideale. Grazie a tutti per la compagnia, un salutone da Carla, ciao!

0: San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato, insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la Convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in, alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture Pietro Lunardi annunciava il via alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina con inizio lavori nel 2004, ma il progetto da 4 milioni e mezzo di euro sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012 primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: E tra ritmo e movimento con noi si tiene il tempo. Ciao belli, dal vostro My Jockey Mouse Martinelli. Secondo appuntamento di giugno 2026 con le 15 tracce dance più forti del momento. Tenetevi forte, c'è da divertirsi con noi. Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
3: Il podio della settimana scorsa?
2: Sull'Olimpo c'erano le tre più forti: Number 3 per Bibi Rexha e Fedlis, New Religion. In seconda la coppia Lady Gaga Doechii, Runaway. La vetta se l'assicuravano gli olandesi Another con i 54 Ultra, Talk to You, numero 1.
3: Exclusive Dance Chart. Lascia la chart questa settimana.
2: Saluti, saluti. Salutiamo in uscita Carmine Razzac e Raf Marchesini. Danzando Lambada. Ciao belli.
4: Danzando Lambada. Danzando Lambada. Danzando Lambada. Danzando Lambada.
5: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Vovumola Exclusive numero 15. Accendiamo i motori della nostra chart e lo facciamo con una song dei mitici HSG, gli Hotel St. George. Si intitola You Dan Dan ed è rimasta in un cassetto per oltre 26 anni. La voce iconica del progetto di Roby Fantini la presenta al pubblico. New entry, You Dan Dan, Hotel St. George, numero 15.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: E rimarrà con noi per un po' di tempo la nuova degli Hotel St. George, You Dan Dan, alla posizione numero 15. Abbiamo aperto così. Passiamo alla numero 14, hit storica rimessa a nuovo, Frank Moiraghi e la sua Feel My Body, vede in voce la featuring della songwriter Nausicaa. Dance made in Italy di spessore, super hit, d'autore, numero 14.

Exclusive Dance Chart. Il ritmo sale, l'energia cresce. Ecco la nuova di Tino col baffettino magico. Purple Disco Machine cambia registro e firma un pezzo che è molto più di un semplice singolo estivo. Disco Sherry aprirà le sue serate al Pur Pasha di Ibiza. Disco apripista, pezzo d'artista, numero 13.

0: e metti il tuo mi piace.
1: Ma fatemelo ringraziare Pippo Landro della New Music. Per la numero 12 ci regala davvero un pezzo esplosivo con Ramon Ramonito e Raf Marchesini. Ci portano in Brasile con Los Niños del Barrio. Exclusive Dance Chart, una classifica danzante per un popolo super brillante.

0: musica.
1: Secondo aggiornamento con la Exclusive giugno 2026. Eccola la numero 11, un passo dei dischi caldi, una hit che combina l'inconfondibile tocco melodico e dance da DJ tedesco Topic e le sonorità latine, la voce

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

0: estiva della Exclusive Dance Chart.
1: Alla numero 8 la storia racconta di tre producer australiani che hanno rivisitato con house fresca e moderna una vecchia hit di Sophie Ellie Braxton. La ricordate? Groove Jet, If It Is In Love. Eccola ricampionata e rimessa a nuovo nel progetto Not Without Friends Remix Number 8.

0: player in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con Ramon Ramonito, Hotel St. George, Frank Moiraghi, Purple Disco Machine, Elettra Lamborghini, Topic, Becky G. Fate le valigie, vi porto a spasso nel tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Nel cammin di nostra vita correva l'anno 1998 con Molly Molel e Phil J. La traccia We This Ring Let Me Go ci regalava la featuring del rappers Fast Eddie degli allora, Heaven 17. Disco Flashback, Eurodance.

Intravedo l'ombra delle prime 5, ma bisogna passare prima dalla Number 6, nuova produzione per Simon Deiano e Company. Il trio dei DJ producer milanesi Medusa risulta essere tra i DJ più apprezzati al mondo. Eccola la hit Don't Wanna Gom, in collaborazione con Harry Camomile. La versione è di Paolo Ortelli. Tanti baci e saltelli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Popolo della dance numero 5. Qui il ritmo si fa irresistibile ancora di più grazie al top player Francesco Gabbani. L'estate più gioiosa con la nuova di Francesco Gabbani. Summer Funk ha il compito di introdurre anche il tour decennale dell'artista.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Gradino più basso del podio, medaglia di bronzo per una delle più belle del periodo. Artefici il celebre DJ francese Bob Sinclair e la cantautrice canadese Kesha. I Can Wait è una rivisitazione da campione. No.

0: l'energia positiva della Exclusive Dance Chart.
1: Laniamo in seconda con un duetto che ha unito due generazioni. Una è Madonna, l'altra è Sabrina Carpenter. Una collaborazione nata al Coachella, dove le due artiste si sono esibite sulle note di Like a Prayer. Duetto improvvisato, duetto super preparato. Number 2, Bring Me

0: Magnifica seconda parte alla Exclusive con The Bowser, Medusa, Francesco Gabbani, Bibi Rexha, i Fedless, Bob Sinclair, Kesha, Madonna, Sabrina Carpenter. Pronti? Vi svegliamo la più forte!
1: Max Martinelli, la numero uno.
0: Finalmente vetta numero uno per gli olandesini volanti. Another, per la super hit Talk to You, si sono affidati ai 54 Ultra. Posizione numero uno.

0: per oggi è davvero tutto. La nostra exclusive drum chat torna presto. E grazie a loro, al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ, vi aspetto sempre più carichi. Un ciao belli dal vostro My Jockey Max Martinelli. Exclusive. E per oggi è davvero tutto. La nostra exclusive drum chat torna presto. E grazie a loro, al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ, vi aspetto sempre più carichi. Un ciao belli dal vostro My Jockey Max Martinelli. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

22 minuti dopo le 18 di questo 6 giugno 2026, Franco a tenervi compagnia con il programma Sabato con noi. Allora, buon pomeriggio a tutti e ben arrivati a questa carrellata di musica e qualche parola tra una canzone e l'altra in compagnia di Franco. Quindi la musica al naturale, la musica remixata, la musica made in Italy e la musica internazionale di qualsiasi genere, di qualsiasi epoca, è qua con il programma Sabato con noi. 328-61-36763, questo è il recapito telefonico che potete utilizzare nella maniera tradizionale, quindi per dei messaggi proprio facendo il numero e chiacchierando con me, oppure mandando un messaggio vocale tramite l'applicazione WhatsApp, oppure, perché no, anche il consueto e tradizionale SMS, sì, qualcuno ancora lo usa. 328-61-36763, una bella abbinata di internet e radio a farci compagnia e a farvi compagnia e a proporvi questo spazio a reti unificate. Ricordiamo Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Centrale Oristano, Radio Corallo, Radio Music Factory Oristano, ancora Radio Felix 2026, Felix On Air 2026, ancora Radio Corallo da Villa Puzzu, ricordiamo Radio M1 da Ferrara, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Le abbiamo ricordate tutte? Mi pare di sì. Se ho dimenticato qualcuno, gli editori, i direttori artistici si faranno vivi al 328-61-36763. Adesso buon vento, Giovanotti e Alfa, nella versione remixata da Francesco Dimar.

Abbiamo ascoltato Jovanotti Alfa in una bella abbinata artistica con il brano Buon Vento nel remix a cura di Francesco Dimar. Adesso un remix invece che ci viene proposto da Marco Petrino del pezzo di Raff dal titolo Pazzi, stupidi ragazzi.

Era Raffa tenerci compagnia con il programma, con il brano Pazzi Stupidi Ragazzi nella versione remixata da Marco Petrino. Franco tenete compagnia nel corso del programma Sabato con noi, programma che parte alle 18 e qualche minuto e si protrae sino alle ore 20. Ricordiamo, fra le emittenti interconnesse con noi, anche Radio Condivisione da Palermo. Un saluto al nostro amico, collega e direttore artistico di Radio Condivisione, Calogero. Buonasera! Adesso Shakira con voi con il brano Dai Dai nella versione 7 GT Remix.

0: 7 GT.
1: Dai, dai, la voce era quella di Shakira, il remix a quella di 7GT. Bene, la musica prosegue, stavolta ricolorata di un bel tricolore italiano. Salda Vinci e Serena Brancali, li troviamo a cantare il brano Dimmelo, il remix a cura di Francesco Dimar.

Sal Da Vinci e Serena Brancale insieme con il brano Dimmelo, il remix era a cura di Francesco Dimar. È bello che è sfumato. Adesso alle 18:37, quasi 38 minuti primi, chiamiamo di scena una vecchia conoscenza dei tempi dei Paninari, Pet Shop Boys e il brano Heart, curato e remixato da Franco Lippi, per cui ci ascoltiamo questo simpaticissimo revive del brano Cuore.

Pet Shop Boys di scena con il brano Cuore. Franco Lippi ha remixato il tutto. Adesso arriva Daddy Yankee a tenerci compagnia con la compagnia artistica di Snow. Ci ascoltiamo il brano con calma. Umberto Balzanelli, Salvatore Papa e Michelle ci propongono la tribal version, tribal mashup version di questo brano. Godiamoci la musica!

Sì, prosegue con un ritmo abbastanza similare. Cristiano Malgioglio, che andiamo ad ascoltare con il brano Amore di Contrabbando, nel remix a cura dei nostri classici messapattori seriali. Franco Tenevi compagnia, un saluto a Paolo Dalo, che come al solito cura la regia del programma di Giocara, che andrete ad ascoltare domani sera dalle 21.30 alle 22, quindi Woman in Rock con Giocara, con la regia di Paolo Dalu. Poi voglio ricordarvi ancora che stasera ci sarà una nuova puntata del programma Magical Mastery Tour in compagnia di Chicco Lecca a partire dalle 21. Adesso Cristiano Malgioglio con noi con il brano Amore di Contrabbando.

Cristiano Malgioglio ci ha regalato un'allegra compagnia con il brano Amore di contrabbando. Ha remixato il tutto Francesco Dimar. Adesso Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con un brano dal titolo Partenope. Allora, Franco Lippi ha remixato e ha esteso tutta la bella sequenza musicale.

scusate, The Colors, com'è che lo pronunciate? Partenope, va bene. Mark and Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Franco Lippi ha remixato il tutto e noi ce lo siamo gustati alle 18 e quasi 53 minuti primi. Adesso la musica di Zucchero Fornaciari, stavolta a remixare tutto ci ha pensato Danilo Rossini. E noi ci ascoltiamo Baila Morena.

0: circa 57 minuti dopo le 18 abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciari con il brano Baila Morena. Adesso, beh, cambiamo ritmo. Un ritmo morbido, un ritmo intimo. Giovanni Caccamo con noi, grazie alla richiesta di Calogero di Radio Condivisione, con il brano Eterno. Per voi che siete all'ascolto, buon ascolto.
1: Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano, e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi, insieme io e te per sempre, senza volere niente.

0: questo momento, qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano, e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Proseguiamo con la musica dopo Giovanni Caccamo, che ci parlava di eterno amore, e adesso Anna Tatangelo con il brano Essere una donna. Francesco Dimar ha remixato il tutto.

0: Era con noi Anna Tatangelo con il brano Essere una donna nella versione remixata da Francesco Dimar. Si prosegue con la musica di Socievole e Ada Wolf. Il brano dice Got what I need. Prendi cosa io voglio, cosa cerco. Featuring Chris Chris. Extended version a cura di Socievole e Ada Wolf. Godiamoci la musica, 19 e 4, quasi 5 minuti primi.
1: Socievole, yeah, Adal Wolf.

Got What I Need, socievole Ada Wolf in extended version con la collaborazione artistica di Chris Kiss. Franco è con voi con il programma Sabato con Noi in questo 6 giugno 2026, sono le 19 e 8 minuti primi. Rihanna e Adams Yngstrom con il brano We Found Love. Andrea Cecchini ha remixato tutto quanto in compagnia di Luca J Master e beh, noi ci godiamo la loro splendida lavorazione artistica.

Rihanna versus Adam Gingstrom con il brano We Found Love. Andrea Cecchini e Luca J Master hanno effettuato questo boot remix di questa produzione artistica. Adesso un pezzo invece in versione originale, i mitici Coldplay li ascoltiamo con il brano Trouble. Godiamoci la musica.

Erano i Coldplay con il brano Trouble. Franco Tenevi compagnia alle 19, quasi 18 minuti primi. Ci ascoltiamo Emma Nielsen con il brano Walking Hitchhiker Home.

Un attimo di musica raffinata con Emma Nissen, il brano Walking Each Other Home. Si prosegue adesso con la musica di Sivuca, il brano dice Ain't No Sunshine. DJ Raffaele Giusti ha reworkato tutto e noi ce lo ascoltiamo alle 19 e 21 minuti primi. Questo è il programma Sabato con noi, ogni sabato pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in compagnia di Franco.

Probabilmente sono stato influenzato dal Trigu Festival della Filosofia e oggi vi ho proposto delle cose un po' particolari nel corso di questo appuntamento. E si prosegue ancora con Zuto e il brano Little Wings Today, 19:26 primi. Franco a tenervi compagnia sabato con noi.

Little Wings Today, giusto a tenerci compagnia. Adesso ci ascoltiamo Tiziano Ferro con il brano Fingo e Spingo.

Fingo e spingo, la proposta era di Tiziano Ferro, si prosegue con la musica italiana con Noemi e Vitto Salamanca. Salamanca, sì. Tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate stasera? Io vado a rimirare le stelle in quella di San Crispo. Sì, ma la musica prosegue in questo momento con Tu cosa fai questa sera?

Si sente il tocco di Marco Petrino su questo brano di Noemi e Vito Salamanca. Il brano portava il titolo di Tu cosa fai questa sera? Adesso abbiamo Cindy Martin di scena in una versione remixata del suo famosissimo brano People from Ibiza. A reworkare e riadattare il tutto ci hanno pensato gli 81 in questa rework extended version.

People from Ibiza, Sandy Martin di scena nel remix a cura degli 81. Franco, tenete compagnia in questo spazio musicale del sabato pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. In questo 6 giugno 2026 un saluto va alla nostra amica Effi, che era un po' che non sentivamo sulla chat. Ciao Effi, buona serata. Per te un brano di Michele Zarrillo, che insomma è quasi un tormentone nei nostri programmi perché va spesso in onda, e normalmente lo dedico a tutte le signore che hanno superato i 20 anni. Porta il titolo di Ragazza d'Argento. Mi serve per salutare Effi, che ci ascolta dalla Germania, e anche tutte voi che siete in giro per il mondo o anche ferme nel paesino qua vicino. Da Villaurbana, siamo Anna. Ciao ragazze, buona serata. Franco, tenevi compagnia con Sabato con noi. Michele Zarrillo, Ragazza d'Argento.

Michele Zarrillo con il brano Ragazza d'Argento. Abbiamo salutato la nostra amica Effi e salutiamo anche tutte le ragazze e le signore all'ascolto. Adesso un pezzo dedicato agli amici di lingua sarda, quindi gli amici della Sardegna, gli amici che sono in giro, che sono provenienti dalla Sardegna ma sono in giro per il mondo. Per voi Francesca Lai con il brano Listen, ascolta.

0: Francesca Lai con il brano Listen. Ascoltate anche voi. Adesso arriva Elvira La Rocca con il suo cineturismo cineviaggiando e stavolta ci parla di una località molto particolare.
1: Per il cineturismo di oggi non prenderò spunto da un film, ma piuttosto da una serie TV di recente produzione che ha incantato i telespettatori proprio per le immagini di luoghi che hanno fatto da sfondo a tutta la serie. Mi riferisco a Macari, serie televisiva liberamente tratta dai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri, aventi per protagonista il giornalista ed investigatore Saverio La Manna, interpretato da Claudio Gioè, che, giunto all'apice della sua carriera, di colpo vede perdersi tutto. Scappa dunque da Roma e si rifugia in Sicilia, nella piccola località di Macari, dove si trova la casa al mare della sua famiglia, ormai disabitata da anni. Qui Saverio ritrova la schietta e cara amicizia del bizzarro ma impagabile Piccionello e incontra una ragazza, Suleima, che da subito diventa uno spiraglio di luce per lui. In pochi avevano forse sentito pronunciare il nome Macari prima del debutto della fiction omonima, eppure Macari esiste ed è un borgo da scoprire insieme alla costa che lo ospita e da cui prende il nome. Situato nella provincia di Trapani, il borgo di Macari è una frazione di San Vito Lo Capo ed è anche una delle tappe del famoso Sentiero Italia, il cammino che, con i suoi oltre 6.800 km, risale tutta la penisola italiana. Appare sulla costa come un borgo tranquillo, quasi sospeso nel tempo. In questo lembo di Sicilia, d'altronde, si viene in cerca di pace, autenticità e vita di mare. Macari è un pugno di case arrampicate sul costone di una montagna, eppure dà il nome ad un intero golfo dal fascino selvaggio contornato di spiagge bellissime. Il golfo di Macari è infatti una mezzaluna di terra aspra e rocciosa, un susseguirsi di calette ritagliate tra scogliera strapiombo e rocce accarezzate dal vento e dalle onde. A poca distanza dal borgo ci si tuffa nelle acque trasparenti della caletta rosa o di quella del bue marino e ci si rialza al sole sulla spiaggia di Baia Santa Margherita, magari godendosi il tramonto ed il panorama dominato dal Monte Cofano. Nelle giornate limpide, dal golfo di Macari si vedono addirittura apparire i profili delle isole Egadi all'orizzonte. Ma altre meraviglie si scoprono percorrendo la costa verso nord. Macari è infatti quasi ai confini con la riserva dello Zingaro, la prima riserva ad essere istituita in Sicilia, tra il comune di San Vito Lo Capo e quello di Castellammare del Golfo. Sono 7 km di costa protetta da esplorare a piedi, punteggiata di palme nani, torre di avvistamento, spiagge segrete e natura incontaminata. Vi si accede da nord da San Vito Lo Capo o da sud da Scopello, con la famosa tonnara riportata alla ribalta proprio dalle riprese televisive. Posti da cartolina, che non a caso sono conosciuti come i Caraibi della Sicilia, e non è difficile capirne il motivo. La spiaggia di San Vito Lo Capo è una delle più belle dell'isola, di sabbia chiara e dal mare dalle sfumature incredibili. Mentre Scopello, con il suo borgo di pescatori, baie e la tonnara sorvegliata dai faraglioni a picco sul mare, è un posto scenografico amatissimo che conquista con il suo paesaggio poetico lo sciabordio delle onde e il silenzio della sera. E per chi volesse fare una capatina in questi posti nel mese di settembre, vi ricordo anche che San Vito Lo Capo ospiterà il Festival del Couscous, un'ottima occasione per degustare questa magnifica pietanza. Io vi do appuntamento alla prossima e vi auguro una buona serata. Ciao!
0: Un grazie di cuore a Elvira Rocca che ci ha portato in quell'angolo particolare della Sicilia. Grazie Elvira per questo bellissimo viaggio che ci hai fatto fare con la mente, con il tuo racconto. Ritroveremo nuovamente Elvira sabato e domenica prossima con una nuova puntata del Cine Viaggiando Cineturismo e domani la riascolterete in replica alle 19.30 circa. Bene, si prosegue con la musica, ormai siamo agli sgoccioli di questo appuntamento musicale di questo sabato 6 giugno 2026. Ci ascoltiamo Francesco Renga e Neck con il brano Dolce Vita.

e Neck con il brano Dolce Vita, e adesso siamo in chiusura del programma. Datemi solo un minuto per salutarvi e per farvi ascoltare i Pooh con Dammi Solo un Minuto, e vi do l'appuntamento a domani dalle 18 qualche minuto sino alle 20 per Domenica con noi. Grazie di cuore per averci seguito in questa bella binata di internet radio, e vi esortiamo a stare all'ascolto, perché adesso sulle frequenze delle varie radio, sulle frequenze virtuali delle varie internet radio interconnesse con noi, ci sono vari appuntamenti. Ricordo l'appuntamento di Radio Sardegna Costa Smeralda con Rock Wave, l'onda del rock in compagnia di Alberto Prisco, e poi alle 21 l'appuntamento su quasi tutte le emittenti interconnesse con Magical Mystery Tour in compagnia di Chicco Lecca. Vi lascio con i Pooh e il brano Dammi Solo un Minuto, e vi dico: godetevi la vita, godetevi la musica e state con noi. Buona serata a tutti, ciao.

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Nuova puntata di giugno ai più belli d'Italia. Tra scalate e nuove entrate ai più belli c'è la musica che amate. Ciao belli, sono Max Martinelli.

Aficionados, fatemi sentire il rullo di tamburi. Debutta la nuova di Sal da Vinci alla numero 10. C'è bisogno d'amore, c'è bisogno di poesia. Sal da Vinci, numero 10.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Motori già caldi a suon di Hit, la numero 9 ai più belli, e di Madame Marrakesh, Volevo capire.

0: più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Tra attrazioni e piccoli litigi quotidiani e con il giusto mix di sonorità reggae tropicali, ecco i The Colors ai più belli con Rolling Stones.

0: capo la domenica.
1: La febbre sale, numero 6. Super salita e super nuova entrata per Noemi, tra attrazione e desiderio di riscatto. Se non ti piace questa canzone, sei davvero matto. Numero 6, ai più belli d'Italia, Noemi. Stare con

0: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Numero 5. Paola Iezzi e il suo ultimo capolavoro dance pop conquistano la quinta posizione. Stessa direzione. Regala la voglia di guardare sempre avanti. Paola Iezzi, numero 5.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Velocità supersonica con il vento in poppa. Vanno forte Alfa e Jovanotti e i più belli. Sono in quarta. Buon vento.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Fulminacci maledice la sua educazione? Il maledetto me! In rotazione ai più belli d'Italia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Altitudine per questa prima puntata del mese di giugno 2026 ai più belli. Calde notti d'estate con i pinguini tattici nucleari. Il motto? Sorry, scusa, lo sento. Numero 3.

Amici, c'è un profumo do Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

0: puntate più belle d'Italia. Fulminacci, The Colors, Sal Da Vinci, Madame Marrakesh, Lady A, Safe, Paola Iezzi, Giovanotti, Alfa, Pinguini Tattici Nucleari, Clara e San Giovanni. Ecco la canzone regina dei più belli d'Italia.
1: La numero uno.
0: Ecco finalmente la nostra numero uno ai più belli d'Italia. Il ritratto di chi inciampa, si perde, cambia direzione e sceglie comunque di continuare a ballare. Lui è Francesco Gabbani, Summer Funk, numero uno.

0: e 53 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Nello stallo negoziale Stati Uniti-Iran si intensificano gli attacchi israeliani in Libano. Papa Leone arriva a Madrid. Per l'Ucraina bisogna spingere sul negoziato, dice in aereo. Tennis, l'amarezza di Matteo Arnaldi, costretto da un virus a disertare la semifinale del Roland Garros. L'emozione di Flavio Cobolli, sei un esempio per tutti noi.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniele Baldi, in redazione Alessandro Cisilini e Laura Carchidi, per lo sport Jenny De Gaetano. Lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran spiana ancora la strada degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Decine i morti nelle scorse 24 ore, in particolare civili e uomini delle forze regolari libanesi, incluso un generale in barba alla tregua siglata a Washington. E nella notte altre schermaglie incrociate tra Stati Uniti e Iran hanno nuovamente coinvolto basi americane nei paesi arabi. Sentiamo.
3: Il perdurante nulla di fatto negoziale tra Stati Uniti e Iran lascia campo aperto all'offensiva israeliana in Libano. 21 i morti solo ieri nel sud del paese dei Cedri, conteggia la CNN, tra loro due bambini e un paramedico a bordo di un'ambulanza colpita. E stamani a far scalpore è anche l'uccisione di soldati e non gli invisi miliziani Hezbollah, che rigettano l'accordo di tregua siglato nei giorni scorsi a Washington tra Israele e Libano, in quanto non contemplava il ritiro israeliano dal paese. Si tratta dei uomini delle forze regolari di Beirut. Una nota dell'esercito libanese riferisce che diversi militari, tra cui un generale, sono caduti martiri in un barbarico raid israeliano contro un veicolo militare sulla strada tra Kardali e Nabatieh. E intorno al Golfo Persico si consumano altre schermaglie tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Keshm a scopo difensivo e di aver poi intercettato missili di Teheran verso Kuwait e Bahrain. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con noi perché sono forti e orgogliosi, esterna ora Donald Trump, che poi posta immagini realizzate con l'intelligenza artificiale dell'abbattimento della flotta iraniana. Un accordo dipende dalla disponibilità americana a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, fa sapere Teheran. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: È iniziato il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, accolto all'aeroporto di Madrid dai reali spagnoli e dalle autorità politiche. Primo impegno, in programma una visita di cortesia proprio alla famiglia reale di Spagna, che sarà seguita da un incontro con le autorità, la società civile, il corpo diplomatico, sempre nel Palazzo Reale della capitale. Prevos si tratterrà nel paese fino al 12 giugno. Clou del programma l'inaugurazione il 10 giugno a Barcellona della Sagrada Famiglia, finalmente completata. Bisogna spingere sul negoziato, ha risposto in aereo, interpellato sulla situazione in Ucraina. Si è detto anche preoccupato, ogni volta la situazione peggiora, le sue parole. E mentre si registra un massiccio attacco di droni ucraini su San Pietroburgo, che ospita il summit economico russo, domani Zelensky vede Starmer, Macron, Merz per parlare di una soluzione negoziale. Non prende parte al summit di Londra la Meloni, che ieri, per un ritardo sull'agenda, secondo Palazzo Chigi, ha disertato il vertice UE Balcani occidentali, attivat in Montenegro. All'attacco le opposizioni, che parlano di una premier in difficoltà per le divisioni interne alla maggioranza sull'accelerazione dell'Europa in merito all'adesione dell'Ucraina. Cramontana emerge anche una chat dove avvisano del rischio di incendio nel locale ad aggravare la posizione di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del disco bar dove un rogo a Capodanno ha provocato 41 morti e centinaia di feriti. Ieri a Sion, in Svizzera, i coniugi sono stati interrogati insieme per diverse ore. Per Jessica Moretti spunta anche un'accusa ulteriore. Sentiamo.
4: La nuova contestazione formulata dalla procura di Sion non riguarda direttamente le cause dell'incendio, ma un documento considerato dagli inquirenti di particolare rilevanza. Una fattura falsificata della famigerata schiuma che ha preso fuoco il 1° gennaio e che è all'origine del rogo. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità in documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che ieri è stato interrogato insieme a lei in procura Sion per circa 8 ore. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto racconto le loro versioni su quanto accaduto quella notte in cui le fiamme hanno spento la vita di 41 ragazzi e ferito oltre 100 persone. Il titolare avrebbe ammesso che nel locale c'era l'usanza dei cortei con bottiglie e candele magiche, ma avrebbe sottolineato che sarebbe stata un'iniziativa dei dipendenti, da lui mai imposta, quella di portare a spalla le persone. Secondo le indagini, ad innescare l'incendio sarebbero state le due bottiglie con le candele che aveva in mano una cameriera col casco sulle spalle di una collega. Contro di noi sono state dette solo tante falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti prima dell'interrogatorio. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
2: Erano due i nuclei familiari residenti nella palazzina distrutta da un'esplosione stamattina all'alba, forse per una fuga di gas a Porto Sant'Elpidio nella provincia di Fermo. Recuperato il corpo senza vita della vittima, un uomo di 47 anni, soccorsi i suoi due anziani genitori. Dell'altro nucleo i carabinieri hanno estratto vivo dalle macerie un ragazzo. Procedono le ricerche di una donna. In azione droni, cinofili ed escavatori per le delicate condizioni dell'area. Sarà Flavio Cobolli ad affrontare domani Zverev nella finale del Roland Garros. Il tennista romano ha centrato l'obiettivo senza giocare a causa del forfè di Matteo Arnaldi, fermato da un virus. I due azzurri si sono presentati insieme in conferenza stampa. Il dispiacere del ligure, l'emozione del romano.
5: Sicuramente ero un po' stanco, ovviamente, ho giocato tanto e tutto, però stavo bene, ieri mi sono allenato un'ora, da ieri sera è successo qualcosa che ancora non abbiamo capito e abbiamo preso la scelta di non scendere in campo, giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
6: Volevo in primis ringraziarti per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato di ispirazione per tutti noi, devi essere solo fiero di quello che stai facendo e sei un esempio per me per come lo fai. Mi dispiace oggi per come è andata, sono sicuro che avremmo fatto una grande battaglia e sono sicuro che ci sarà un'altra occasione per rendere onore a questo risultato.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio.
7: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
8: Affascinanti viaggiatrici e gentili viaggiatori del mio torpedone musical turistico, ben arrivati sul punto d'incontro. Agorà dei nostri appuntamenti e termometro indicatore della vostra voglia di vagabondare. Allo stato attuale siete allegri, state confabulando, i miei passeggeri abituali stanno facendo gli onori di casa e amicizia con i nuovi arrivati. Mi sembra che gli ingredienti ci siano tutti per dare il via a questa gita della fantasia che, come al solito, non offrirà solo bella musica da ballare sulla pista, realizzata al centro dell'andito del mio dancing itinerante, ma anche rilassanti panorami dei quali godrete durante il percorso. Le hostess di bordo Patrizia e Daniela esaudiranno le vostre curiosità sui luoghi che incontreremo, la copilota Roberta controllerà che la tabella di marcia sia rispettata e da remoto il tecnico di produzione Toto seguirà la nostra posizione via satellite. Un bel

impiegare questa fetta di spazio-tempo con ameni paesaggi e ritmate sonorità che ho scelto per voi. E a proposito, come diceva lo scrittore poeta austriaco Hugo von Hofmannsthal, mentre la pittura trasforma lo spazio in tempo, la musica trasforma il tempo in spazio. Quindi partiamo con Mr. Holly. Sono l'autista Kiko Leka e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

interverrò per farvi conoscere artisti e band che proporrò con notizie e curiosità che gli riguardano. Quindi vi dico che dietro Mr. Ali c'è il duo di Chicago composto dai DJ e produttori Jeremy Calliston e Vic Lavender. Quest'ultimo gestisce l'etichetta Sophisticado Recordings. Valore aggiunto per il Midnight Interlude, col quale abbiamo sviluppato i primi chilometri, è stata la cantante Carla Flatter. Salto in avanti con Tension, ancora ben saliti sulla disco corriera guidata da Kiko Lecca.

William Gebert, in arte Tension, si è interessato a quasi ogni genere musicale. Definisce le sue radici dell'hip hop e del metal, ma è sempre stato affascinato dai suoni elettronici di Kraftwerk, Carl Craig, Jeff Mills, eccetera, eccetera. Ispirato da questi artisti, la sua passione per la musica si è completata iniziando a mixare in club e feste private. Nel caso del A Place Called Heaven, ben rimanipolato da Joey Negro, si è unito a Michael Paternostro, artista e musicista poliedrico, noto principalmente negli ambienti di Broadway come attore, ballerino, pianista, compositore, e al DJ, produttore e remixer newyorkese Lenny Fontana, sempre alla ricerca di nuove tendenze nella musica dance. Bellissimo connubio di menti e professionalità. Ora, nel pieno rispetto della regola dell'alternanza che mi impone di passare da un brano recente ad uno del passato e viceversa, eccovi gli Shalamar. Ancora buon viaggio dal vostro Chico Leca, un po' autista, un po' disc jockey.

Friends e il bel brano tozzo del gruppo statunitense Shalamar, attivo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, creato dai produttori Dick Griffey e Dom Cornelius, pubblicato dalla Solar a gennaio dell'82. La Z Generation non lo conosce, ma noi maturi che da giovani ci siamo cibati di American Style, siamo restati affascinati da Don Cornelius, che fu uno dei più seguiti conduttori televisivi, produttore conosciuto soprattutto perché creatore del varietà musicale Soul Train, da lui presentato dal 71 al 93. Spazio ad Olita Adams. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leka.

La statunitense Olita Adams, cantante e pianista di soul e jazz, cresciuta a Yakima, ha trascorso gli anni della sua formazione religiosa cantando gospel nel coro della chiesa, suonando il pianoforte e dirigendo cori prima dell'adolescenza. Dopo aver rifiutato una borsa di studio per studiare l'opera in un'università luterana, decise di tentare la carriera musicale, ma fu respinta dai dirigenti discografici che all'epoca prediligevano la musica disco. Senza perdersi d'animo, si trasferì a Kansas City, dove fu scoperta dai Tears for Fears, che la reclutarono per il loro album dell'89. Woman in Chains, con la voce di Olita, raggiunse la top 40 in 10 paesi, fra cui Regno Unito e Stati Uniti. Oggi me l'avete apprezzata con I Can Live a Day Without You. Care e cari, gli UK Players ci accompagneranno durante la prima delle due soste più amate da voi passeggeri, quella del caffè. Il vostro autista Chico Leca vi augura di gustarlo in pieno relax.

So Good to Be Alive del quintetto UK Players ha fatto da tappeto sonoro mentre sorseggiavamo il caffettino offertoci da Barbara, nostra banconiera di riferimento, che benediciamo per averci dato la giusta sferzata d'energia. Con Bricola, fra pochissimo il guidatore Chico Lecca affronterà un nuovo tratto di strada dopo il chiassoso colpo di clacson che vi attirerà a bordo con Fonda Ray e sarete sempre in Magical Mystery Tour.

Abbiamo ripreso il cammino come anticipato con Touch Me All Night Long, brano scritto da Patrick Adams e Greg Carmichael e registrato originariamente dagli statunitensi Wish insieme alla cantante Fonda Rae nell'84. Malgrado ottenne un tiepido successo, un pizzico di rivincita lo ebbe l'anno successivo quando fu inserito nella colonna sonora del film Nightmare 2, La Rivincita. Facciamo un passetto indietro fino all'80 con Ndugu and the Chocolate Drink Company. State bighellonando sul disco bass condotto dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

il batterista, percussionista, cantautore e produttore statunitense di soul, funk e jazz, Leon and Doug Shankler, era molto richiesto e ha lavorato con numerosi artisti come George Duke, Patrick Rushen, The Crusaders, Frank Sinatra, Lionel Richie, solo per citarne alcuni. Membro dei Santana dal 74 al 78, probabilmente raggiunse il pubblico più vasto con la sua performance alla batteria in Billie Jean di Michael Jackson. In questo Give Your Love ha coordinato il suo gruppo da studio, The Chocolate Jane Company, con i quali pubblicò due album alla fine degli anni 70. L'abbiamo perso nel 2018. Passo ceduto a Rick Astley. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

però splendido, aggiungendo che Rick Astley con questo brano si mise in modalità ballo shuffle lento, aprendo un nuovo filone della sua carriera. Vi ricordo le emittenti che permettono di ascoltare in ogni zona del globo voi siate, le nostre scorribande musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi e d'oltreoceano che congiunte ci rimodulano in FM nei loro dipartimenti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Leca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso, Block and Crown! Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Leca.

ennesima rielaborazione della Bad Girl di Madonna, questa volta da parte di questi pionieri dell'house rispondenti al nome di Block and Crown, che in questa occasione hanno dato la possibilità alla cantante Linda Petris d'avere i riflettori del mondo puntati su di lei. Generosi loro, bravissima lei. Spazio a Fritz Kalkbrenner. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kikoleka.

non ho mai proposto niente del berlinese Fritz Kalkbrenner, quindi ve lo voglio presentare. Amante della scena elettronica, è entrato nella storia con Sky and Sand, l'iconico brano di Berlin Calling, diventato un inno generazionale. Con la sua voce soul malinconica, che fonde ritmi di house, ha consolidato la sua carriera solista, il suo status di artista elettronico di fama mondiale e la sua carriera è in continua espansione. Me l'avete ben gradito con Back Home. Monelle e Sbarazzini, i Jesse Funk, ci faranno compagnia durante la rapida fermata che faremo in quello spiazzo panoramico che vedete alla vostra destra. Scendete e approfittatene per immortalarvi con selfie e foto di gruppo a souvenir della bella giornata trascorsa insieme. L'autista Chicoleca vi attende rannicchiato sul posto di guida.

I'm Not Alone, il bel motivo vocalizzato dall'affascinante Jenny Lynn Smith, nata e cresciuta nella splendida campagna del Devon sulla penisola della Cornovaglia in Inghilterra. Appassionata alla musica grazie a suo padre che scriveva canzoni per lei, arrivò al successo vincendo un concorso per talenti della BBC e da lì in poi una costante evoluzione. I critici definiscono la sua voce oro liquido e quindi unica a tutti gli effetti. Amoruchui, il guidatore Kikoleka fra un baleno, riprenderà il viaggio musical turistico con Eddie Drennan and BB Unlimited e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

La BB Unlimited è la disco band capitanata dal musicista, cantautore, produttore discografico e arrangiatore statunitense Eddie Allen Drennon, la cui gamma di generi musicali include R&B, pop, disco, latino, salsa, jazz, funk e charanga. In sostanza, esclusa la musica sarda, tutta. Let's Do Threading Hustle del 75 è il suo brano di maggiore successo, ma altri sono stati campionati da musicisti più contemporanei come Grandmaster Flash e Shaggy. Oh, il cammino musicale è stato ripreso e stiamo viaggiando ad un'ottimale velocità di crociera, e adesso eccovi le Girl of the Internet. Ben risaliti sulla discoteca itinerante del vostro Chicco Leyca, sempre un po' autista, sempre un po'

of the Internet hanno scalato rapidamente le classifiche della musica elettronica sin dal loro debutto con When You Go, pubblicato nel 2017. Conosciute per la loro eclettica musica house con influenze disco sia in console che in studio, hanno ricevuto il supporto di DJ del calibro di Pete Tong, The Blessed Madonna, Jamie XX e Alex Bowman. Oggi me le avete ben ballate con Never Ever Ever, registrata a cavallo tra il 2024 e il 2025, magistralmente vocalizzata dalla cantante Shiv, alias di Shoba McGreen. È la volta di Joker's I Hide. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekka.

Gruppo proveniente dall'Oklahoma, i Jokers I Hailed sono stati un collettivo soul funk formato da 9 elementi. Nonostante la limitata discografia, dovuta a brani considerati rarità perché le registrazioni originali erano state a lungo considerate perdute, grazie al ritrovamento di vecchi nastri televisivi c'è stata la possibilità di pubblicare brani inediti come Love Vibration, che mi avete appena ballato, e Starlight, che vi proporrò prossimamente. Testimone ceduto a Keith Patrick. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Made to Remember è il ritmato motivo propostoci da Keith Patrick, anche lui importante esponente dei generi boogie, soul, funk e disco. Mes amis, ho un altro branetozzo prima della prossima fermata. Questo. State sempre viaggiando sul Pullman guidato da Kiko Leca.

Two of Us è l'interessante brano di Mariner and Domingo, duo statunitense che vanta una lunga storia nella musica elettronica, che si fonde con il progetto Jelly for the Babies, che dal 2004 unisce sonorità house morbide e mistiche con parti armoniche ispirate alla trance. Bravissimi! Attraenti viaggiatrici e diletti girovaghi del mio dancing torpedone, gli Shack Attack ci faranno da tappeto sonoro durante la seconda pausa più adorata da voi, quella dell'aperitivo allacciata al Romantic Moment, nella quale avrete l'occasione di ballare faccia a faccia, core a core, il loro intenso motivo. Pertanto, buon drink moment and relax time dal vostro autista, Kiko Leka.

Quanto amo gli inglesi Shack Attack, gruppo jazz funk in attività dall'80, è tuttora presente e popolare in tutto il mondo, merito dei molti piazzamenti raggiunti in classifica. Grazie alla loro Blue, che ha fatto da Fil Rouge durante il Drink Moment and Relax Time, si è creata fra voi piccioncini una complicità non indifferente e ne ho piacere. Complimenti però anche al barman Gualtiero, gestore della Public House che ci ha accolti, per le sue golosità dolci e salate, annaffiate da bevande alcoliche e non. Bighelloni del mio disco bus, il pilota Chico Lecca riprenderà il viaggio dopo il fragoroso suon di trombe con le Jones Girls. A fra poi.

Come promesso, ho ripreso possesso della carreggiata con le sorelle Jones Girls, trio R&B americano composto da Brenda, Shirley e Valerie Jones, originarie di Detroit nel Michigan. La loro carriera fu costellata da grandi collaborazioni come quelle per Lou Rawls, Teddy Pendergrass, Aretha Franklin, le Pamplemousse e Diana Ross. Ne abbiamo ospitate con Nights Over Egypt, che vi siete subito fiondati a ballare sulla pista della mia discoteca itinerante. Con la stessa energia ballatevi anche i Second Image. Ben risaliti sull'autobus discoteca dal vostro Kiko Leica, sempre un po'

punk soul attivo tra l'inizio e la metà degli anni 80, in pieno stile boogie, jazz, funk, e mi avete ben gradito questa star dell'82. Catapultiamoci nel recente con Selena Feuder. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

vi presento Selena Fader, DJ, produttrice, cantante e cantautrice parigina, ormai affermata stella brillante della scena musicale francese. Nota per i suoi set contagiosi e pieni d'energia, con la sua selezione variegata e le sue melodie vocali accattivanti, la sua musica sta avendo un enorme impatto sia nei club che nelle radio con il supporto di artisti del calibro di Ariel Free, T. Sacha e Joseph Capriati. La sua carriera continua a crescere nella scena dance con una serie di appuntamenti in club e festival di alto profilo. È tempo di Queen, state vagando sul disco bus più casinista del pianeta terracqueo guidato da Kiko Leka e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Ennesima versione di Show Must Go On, questa volta da parte del remixer Alex Chic. Stiamo attraversando il lungo rettilineo che ci condurrà fino alla stazione centrale, ma c'è ancora il tempo per due brani tozzi. Il primo è di Serge Funk. State viaggiando sulla Dancing Corriera con un Kiko Lecca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Sergio Sturari è il vero nome del musicista, compositore, produttore e DJ italiano, originario di Ancona, Sergio Funk. Riconosciuto come un enfant prodige della musica disco house moderna, si è costruito una reputazione per la creazione di brani perfetti per la pista da ballo che fondono campionamenti in stile classico con una produzione moderna e raffinata. E ce l'ha dimostrato pienamente con questa You Threw It Me Right. Ed eccolo qua il secondo ed ultimo brano che vi ho promesso. Preparatevi per l'arrivo.

0: Ormai è diventata mia consuetudine, da voi ben apprezzata, quella di concludere la gita con un grande classico, e così è stato anche stavolta con la mitica Cullen Gang e la loro storica If You Feel Like Dancing, annata 79, con cui siamo arrivati al capolinea. Ringrazio per il sostegno alla realizzazione di questo progetto le due guide turistiche Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto. Per rimanere collegati con noi anche a Corriere in Garage basta individuare in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e, una volta memorizzata, messaggiarci. In partenza dissi: mentre la pittura trasforma lo spazio in tempo, la musica trasforma il tempo in spazio. In conclusione, rubo un pensiero di Bertolt Ubach che diceva: la musica lava via dall'anima la polvere della vita quotidiana. Vi aspetto già d'ora per il prossimo Magical Mystery Tour. Questo finisce adesso. Ciaone dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Lecca.
1: Sono le 23 e 2 minuti.

0: Queste erano le scelte musicali del DJ Pierpaolo Pagliera. Alle prossime.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: E tra ritmo e movimento con noi si tiene il tempo. Ciao belli, dal vostro My Jockey Max Martinelli. Secondo appuntamento di giugno 2026 con le 15 tracce dance più forti del momento. Tenetevi forte, c'è da divertirsi con noi. Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
3: Il podio della settimana scorsa?
2: Sull'Olimpo c'erano le tre più forti. Number 3 per Bibi Rexha e Fedliz, New Religion. In seconda la coppia Lady Gaga Doechii, Runaway. La vetta se l'assicuravano gli olandesi Another con i 54 Ultra, Talk to You, numero 1.
3: Exclusive Dance Chart. Lascia la chart questa settimana.
2: Saluti, saluti. Salutiamo in uscita Carmi Razzac e Raf Marchesini. Danzando Lambada. Ciao belli.
4: Danzando Lambada. Danzando Lambada. Danzando Lambada. Danzando Lambada.
5: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Vumola Exclusive numero 15. Accendiamo i motori della nostra chart e lo facciamo con una song dei mitici HSG, gli Hotel St. George. Si intitola You Dan Dan ed è rimasta in un cassetto per oltre 26 anni. La voce iconica del progetto di Roby Fantini la presenta al pubblico. New entry, You Dan Dan, Hotel St. George, numero 15.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: E rimarrà con noi per un po' di tempo la nuova degli Hotel St. George, You Dan Dan, alla posizione numero 15. Abbiamo aperto così. Passiamo alla numero 14. Hit storica rimessa a nuovo. Frank Moiragi e la sua Feel My Body vede in voce la featuring della songwriter Nausicaa. Dance made in Italy di spessore. Super hit. D'autore. Numero 14.

Exclusive Dance Chart. Il ritmo sale, l'energia cresce. Ecco la nuova di Tino col baffettino magico. Purple Disco Machine cambia registro e firma un pezzo che è molto più di un semplice singolo estivo. Disco Sherry aprirà le sue serate al Pur Pasha di Ibiza. Disco apripista, pezzo d'artista, numero 13.

0: iTunes chat e metti il tuo mi piace.
1: Ma fatemelo ringraziare Pippo Landro della New Music. Per la numero 12 ci regala davvero un pezzo esplosivo con Ramon Ramonito e Raf Marchesini. Ci portano in Brasile con Los Niños del Barrio. Exclusive Dance Chart, una classifica danzante per un popolo super brillante.

0: musica.
1: Secondo aggiornamento con la Exclusive giugno 2026. Eccola la numero 11, un passo dei dischi caldi, una hit che combina l'inconfondibile tocco melodico e dance del DJ tedesco Topic e le sonorità latine, la voce

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

0: positiva della Exclusive Dance Chart.
1: Alla numero 8 la storia racconta di tre producer australiani che hanno rivisitato con house fresca e moderna una vecchia hit di Sophie Ellie Braxton. La ricordate? Groove Jet, If It Is In Love. Eccola ricampionata e rimessa a nuovo nel progetto Not Without Dance Remix Number 8.

0: player in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con Ramon Ramonito, Hotel St. George, Frank Moiraghi, Purple Disco Machine, Elettra Lamborghini, Topic, Becky G. Fate le valigie, vi porto a spasso nel tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Malcolm in di nostra vita correva l'anno 1998 con Molly Molella e Phil J. La traccia With This Ring Let Me Go ci regalava la featuring del rappers Fast Eddie degli allora Heaven 17. Disco Flashback, Eurodance.

0: Dance Chart.
1: Paolino, Isa, dai, carta, penna e calamaro e ripartiamo dalla numero 7 con una bella song, Magnetic. Il trio norvegese dei The Bauza ci regala tanto funk e melodie accattivanti per un brano che strizza l'occhio a tutti quanti. Numero 7.

Intravedo l'ombra delle prime 5, ma bisogna passare prima dalla Number 6, nuova produzione per Simon Deiano e Company. Il trio dei DJ producer milanesi Medusa risulta essere tra i DJ più apprezzati al mondo. Eccola la hit Don't Wanna Gom, in collaborazione con Harry Camomile. La versione è di Paolo Ortelli. Tanti baci e saltelli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Popolo della dance numero 5. Qui il ritmo si fa irresistibile ancora di più grazie al top player Francesco Gabbani. L'estate più gioiosa con la nuova di Francesco Gabbani. Summer Funk ha il compito di introdurre anche il tour decennale dell'artista.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Gradino più basso del podio, medaglia di bronzo per una delle più belle del periodo. Artefici il celebre DJ francese Bob Sinclair e la cantautrice canadese Kesha. I Can Wait è una rivisitazione da campione number 3.

0: l'energia positiva della Exclusive Dance Chart.
1: Laniamo in seconda con un duetto che ha unito due generazioni. Una è Madonna, l'altra è Sabrina Carpenter. Una collaborazione nata al Coachella, dove le due artiste si sono esibite sulle note di Like a Prayer. Duetto improvvisato, duetto super preparato. Number 2, Bring Me Your Love.